Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Mister Worldwide with the beautiful, sexy, sophisticated 50.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: La notte voli, la notte ti consoli. Dimmi chi dorme accanto a me.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

nasconderti tra le mie ali, per non farti cadere giù, per non farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e

macchina c'è un uomo che mi sta aspettare. La verità lo so, ti lascerà sconvolta. Quell'uomo è il mio primo vero amore. Con lui mi sento libero e felice. Vivremo insieme, abbiamo già una casa. Non sono più un bambino, mamma, abbassa quella voce. Smetti di far la vittima indifesa.

ma nella mia stanza ho messo a posto tutto. Le chiavi le ho lasciate lì sulla credenza. Mi mancherà il sorriso del tuo caffè a letto, quel nostro paradiso dell'infanzia, quando il mio desiderio era di piacerti. E allora corro setto con il tuo ventaglio, in bagno mi truccavo per assomigliarti.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata.
2: Buongiorno a tutti.
1: Questa è Radio G Notizie di oggi.
2: Direttamente dal cantiere.
1: Sì, siamo esattamente qualche lavoro in corso. Potete ascoltare qualche rumore, ma dobbiamo assolutamente farlo. Perché in grado anche di un famoso, come si dice, quello che dice darda bene agli assetati.
2: No, vabbè, dai, niente, il centro.
1: Il centro, dai, veloce. Ecco,
2: caro carburanti, ecco la nuova manovrina per tagliare le accise. Cioè, l'hanno prorogata di 2 giorni, oggi la prorogheranno ulteriormente.
1: Era 1,99 a Giulianova.
2: Sull'autostrada è arrivata a 3,165 il gasolio.
1: Quindi
2: la A22.
1: Quindi l'invito è, se non è proprio necessario.
2: Non lo vuole.
1: Io per necessario dico cose di salute, poi di lavoro, state per la casa, non viaggio, non partire.
2: 3 cose necessarie: salute, lavoro e amore. Per queste 3 cose potete muovervi, il resto eviterei. Caro carburanti, ecco la nuova manovrina. Ranucci, sto pagando per le mie inchieste, ma non indietreggio.
1: Ieri ha fatto una cosa a Cerveteri.
2: Sì.
1: Perché?
2: Siamo d'accordo che mi rimbattono in tragedia ormai.
1: No, ha fatto la musica, cosa ha fatto? La
2: chi
1: musica Menozzi.
2: Ah.
1: È andato a abbracciarlo, ce l'ha fatta.
2: Ah.
1: Ho già visto tutto, eh.
2: Vabbè.
1: Poi ti voglio, come leggi questo titolo qua?
2: Sequestro, si cerca nei filmati. Teramo, gli arrestati, noi 3 siamo andati a cena e rientrati a casa, non è stato mai trattenuto. Le difese chiedono l'esame delle telecamere e dei telefonini, la procura accoglie l'istanza.
1: Allora perché si è buttato? Per l'arrivo dei carabinieri. Vabbè, vai avanti. C'è un'inchiesta perché dice che molti turisti sono sporcaccioni.
2: Sì, l'invasione dei turisti maleducati. In Abruzzo l'esercito. L'esercito di quelli che non rispettano le regole.
1: E chi ci mette tra questi? Quelli che vanno a disturbare, tra virgolette, i cervi. Prima ci stava sembrando che rientrano nel gruppo di orsi e lupi, perché ha fatto l'ordinanza che se non ti possono disturbare i poveri animali,
2: vabbè,
1: e si stressano.
2: Vabbè, te hai ragione, però.
1: Si stressano.
2: Beh, ho capito, ma tu perché vai a disturbare gli animali?
1: Perché si stressano.
2: Ma perché li disturbi?
1: Perché 3 euro di carburante, non si stressano.
2: Ma ci va là. Allora, sente 3 euro di carburante,
1: per
2: arriva a Scanno, sono 20 km di curva, sai quanto consumi?
1: Zazzara.
2: Il rogo, volontà umana di bruciare l'incendio sul Morrone.
1: Chi sarebbe lui? Però bisogna mettere.
2: Sarà un esperto, un esperto di fuochi. Marsiglio, costa i trabocchi, ora i progetti.
1: Sembra là
2: e sempre con la bicicletta.
1: Allora, quali sono i tuoi? Dei borghi ai trabocchi.
2: Ai trabocchi, quelle.
1: Quelle. La costa della mare completamente
2: ignorata. Quest'anno proprio.
1: Non abbiamo niente, non è bello.
2: Anzi. A 4 anni muore investito.
1: La domanda è, l'avete invitato Marsiglio a Caliscendi, per esempio?
2: Ma penso di sì.
1: Non lo so io.
2: Ma ci può.
1: Sì, qualche stasera e domani è l'ultima serata.
2: Lo so. A 4 anni muore investita da una moto, Lecce dei Marsi, il mezzo non poteva circolare, a 25enne indagato per omicidio stradale.
1: Io le chiamo Ferrante.
2: Chiedi a Ferrante.
1: Presto, ma. Perché questo va ovunque, che qua no.
2: The Dog Stars, l'Abruzzo.
1: Vedi il porto, qui, guarda che qua bisogna dragare.
2: Che può essere, poi.
1: E poi prima di arrivare qua, per essere l'autostrada, passo per Colleranesco e dice guarda qua la gente muore, quindi se puoi intervenire pure qua.
2: Parla forte, però, perché qua fa quasi un disegno la gente. Parla. L'Abruzzo di Ridley Scott nei cinema di tutto il mondo con The Dog Stars, poi i concerti da Samurai J a Tiro Mancino e Luchè, ecco i live in regione. 4 anni abbiamo detto Teramo.
1: Luchè.
2: Teramo Notaresco, c'è il derby, Pietrantonio, lottiamo per vincere, Formiconi, niente paura. Calcio Serie D, domenica la Coppa Italia.
1: Pure noi ci siamo,
2: giochiamo per noi.
1: Avrei fatto
2: un doppio sì.
1: Un sotto avrei fatto. Senti questo errore.
2: Grave. Giulianova, balneatore rapinato, video per scoprire gli aggressori.
1: Le telecamere avrebbero visto qualcosa.
2: Abbiamo avuto una storia delle telecamere a Giulianova.
1: No,
2: con telecamere private.
1: È stato puntualizzato. Telecamere private.
2: Discarica da ampliare, mobilitazione ambientalista a Notaresco. Poi abbiamo il caro carburanti, una nuova proroga, aiuti ai redditi bassi, il governo ha deciso di prolungare il taglio d'accisa sul gasolio, ma per interventi di orizzonte più lungo serviranno maggiore risorse.
1: No, voglio sapere se tu in tutti questi anni hai invitato mai Marsiglio a venire qua. Beh, non è venuto mai? Avete sempre trabocchi là, sto polemizzando, siccome vedo che va sempre là, anche oggi. Allora io dice, avete invitato a ogni inaugurazione, sono invitato, ma non è venuto. Vabbè, tutto qua. Il prossimo anno, sì.
3: Ok, ciao.
1: Si vota il prossimo anno la regione? Vabbè, ci sarà. Ciao. Che succede a quest'ora? Allora, Ferrando ha invitato Marsiglio ad ogni inaugurazione, ma non è venuto. Però vai tra poco.
2: Vabbè, noi abbiamo assessori, consiglieri.
1: Non ci abbiamo niente la regione, quindi qualcuno che glielo può dire, che lo sollecita, no?
2: Salvini, nessun passo di lato, stretta di mano con Fontana, la rivolta dei governatori non mi inquieta.
1: Hai visto il video di quando si incontra con Fontana?
2: Sì,
1: un secondo, due, quello si gira e se ne va, è forzato.
2: Sì.
1: Fontana non ci voleva andare, quindi la frattura è che Fontana vuole un ritorno alle origini, un po' come Bossi, questo la vuole nazionale, magari parole in nome da... dalla Lombardia fino a...
2: Ma io so per la Gallia Cisalpina e l'Impero Romano basta. La Magna Grecia.
1: Il ritorno in Roma.
2: Sì, proprio dettagliato.
1: Vabbè, andiamo a vedere.
2: Banco BPM all'unanimità, offerta non concordata. E va bene. Gran Calabria per Forza Italia, l'ex capogruppo in regione, ora con Vannacci. Grana, ora con Vannacci.
1: Il famoso formaggio della Calabria. C'è un problema là, si vota. A muovere là, pure il PD, abbiamo parlato del Roseto. Che sono divisi,
2: sì.
1: Il PD sta, il campo largo si sta complicando. Ma lo vediamo. Dai.
2: Contro il caro carburanti, gasolio pubblico, Valle Castellana diventa un caso anche in regione. La consigliera Mannetti convoca il sindaco D'Angelo per approfondire l'esperienza e replicarla. Il distributore comunale vende benzina a prezzi calmierati, diventa esempio di un buon governo. Ma voi sapete dove stava il Castellano?
1: No, ma guarda da qua.
2: La Barrevaccia.
1: No, ma guarda.
2: Il diesel costa 1,99 euro al litro. La benzina 1,75. L'esperimento è partito 7 anni fa.
1: Appunto, capito? 7 anni fa. E nessuno te l'accorgo. Intanto schizzano i costi dell'energia.
2: Ma che arrivano i bolletti con i condizionatori, sentite. 12. Tu per esempio, mo stamattina è acceso, stiamo con tutte le porte aperte. Chi ce la sta a fare?
1: Non spengo.
2: Per la gloria del Signore. 12 miliardi negli ultimi mesi, 12 miliardi pure la una parte tosta. L'esercito, ecco, andiamo a approfondire l'esercito dei maleducati. Ecco i turisti senza regole, gli allergici al rispetto. Lo dice il direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise. D'Abruzzo, Lazio e Molise, come si chiama così? In ciabatte sul Gran Sasso, selfie pericolosi con i cervi, gli alberi intagliati. Ecco. E poi è il Corriere. E intanto il Corriere.
1: Il Corriere scopre l'Abruzzo. Che dice che era considerata una delle regioni più sottovalutate.
3: Però i trabocchi.
2: Beh, infatti la foto è trabocchi questa. Sono 30 km di costa, neanche.
1: Senza albergo.
2: La richiesta degli operatori, la movida è un affare, ma ora serve sicurezza. C'è un sorridente Giovannelli.
1: Credo che Giovannelli sia.
2: Quasi. No, D'Alfonso è inarrivabile, no, forse come Castelli.
1: Si avvicina a Castelli sicuramente più di primi.
2: Sì. Questa sera su Rete 8 costa dei trabocchi 10 anni solo per espropriare le stazioni. E fra l'altro ci sta, vedete, Marsiglio è il giornalista quello che è stato preso a parole da Baldini,
1: Giangalli,
2: che è un altro patito per la bicicletta.
1: Oh, a proposito, quanti anni ci vuole solo per le stazioni?
2: 10 anni.
1: Beh, allora. Piangi la gente.
2: È rosa, completamente. Crisi delle piccole imprese, scompaiono gli artigiani, il PD dice è colpa della destra.
1: Ecco,
2: queste le idee profonde, le soluzioni soprattutto.
1: Sì.
2: Assegno di natalità, domande fino al 26 ottobre.
1: Non ci riguarda.
2: Andiamo avanti, incendio del Morrone, il fuoco è avanzato in fretta, c'è volontà umana di bruciare. Parla Zazzara, commissario del Parco Nazionale Maiella. In 3 giorni l'ampiezza del rogo è cresciuta troppo.
1: È brutta sta quella foto.
2: Quale?
1: C'è tutto.
2: Beh sì, purtroppo sì. Focolai sotto controllo, ma l'allerta caldo fa paura.
1: Ieri si sembrava di scatenarsi il temporale per 3:30 luna, è passato però.
2: Un po' giusto. Rumori di fondo, Andrea, purtroppo.
1: Andrea,
2: ci senti bene. Tu senti i rumori, noi sentiamo un martello pneumatico
1: non
2: proprio.
1: Siamo in diretta, sono lavori necessari, se no moriamo di sete.
2: Inchiesta in Sicilia, il caso Novax, morta di difterite, i genitori denunciano gli ospedali coinvolti.
1: No, ma come? Ma la coppia di ospedali? Ma
2: cos'è meglio? La coppia rimane indagata per omicidio colposo, perché ignorante. A Palermo boom di richieste per combinato ed esavalente.
1: Tutti corrono,
2: L'ombra dei caporali sul bracciante ucciso in Puglia, poi.
1: Tony Boy ci sta pure.
2: Tony Boy ai domiciliari dei genitori, povera Stella.
1: Perché poverino? Poi questa che aveva fatto le
2: coltello, le spalle, poi aveva fatto la ripresa mentre quelli facevano il sequestro e l'arresto.
1: Paginone invece del centro per Sigfrido.
2: Sto pagando le mie inchieste, ma non mi faccio da parte. Non sono un puro, sarei andato a cena anche con Totorina. Totorina ci sarei andato.
1: Non è un puro.
2: Ma poi sono puro. Però.
1: Non l'hai letto, ma c'è. Quello spettacolo che sta a fare la musica di Bellozzi, ti vede questo abbraccio e mi trabocca
2: Putin boccia il piano di pace, il Cremlino avverte i volenterosi e in Russia arriva a sorpresa il direttore della CIA.
1: Invece del Cremlino, il criminale
2: di guerra. La Germania resta nel mirino, spunta un terzo drone a Lipsia, Merz attacchi senza scrupoli, pagheranno.
1: Niente, ti prego, fermati, che poi siete dei famosi, no?
2: Sparta la goccia. Taglia degli Stati Uniti a 10 milioni sui vertici militari dei Pasdaran. Trump rivendica, Teheran al collasso, le acque di Hormuz sono state del tutto sminate. Ma cala il consenso per il Taycan in patria, ormai sarà 4-5
1: milioni. Perché ancora ci sta qualcosa.
2: Pakistan e Qatar continuano a spingere per il dialogo.
1: Perché la Ucraina l'ha ereditata perché è arrivato dopo, però ha detto che risolveva in 24 ore, era peggiorata invece. Quell'altra si è fatta lui.
2: E tanto la Cina dice che le sanzioni all'Iran sono illegali poi midterm, limiti al voto per posta, il Taycan esulta per la sentenza della Corte Suprema in vista del voto di novembre.
1: Sono tutti uomini spoiler la Corte Suprema, perché se no. Per posta sempre si è fatto.
2: Del vecchio Junior lascia Essilor Luxottica. E poi. Che?
1: Guardiamolo.
2: Sì, infatti hanno festeggiato Essilor Luxottica.
1: Cioè, non credo che sarà una assenza di cui.
2: Ma ti ricordi, l'hai visto? L'hai detto intervista con la Gruber sua?
1: No.
2: Meno male, fortunato.
1: Oh, ma qua ci piace.
2: Sapori della tradizione abruzzese, ventricina e bollicine. Lui sembra un zaccarpe per sotto sta cosa.
1: No, ma non è.
2: Festa dei prodotti tipici con vista sui trabocchi, anche qui.
1: Su 5 pagine di trabocchi.
2: 3, sì.
1: Invece un pezzo di facciamo domani 10 pezzi focali scene.
2: Ancora
1: non si può fare più. Ma qui va ventricina, un pezzo di salame.
2: Pure a me sembra, però non lo so.
1: Comunque.
2: Però c'è un imprudente soddisfatto.
1: Non mi meraviglio, però. Ventricina e vino, una bella cosa, sì. Non lo possiamo dire.
2: Ecco, vedi, vino, specialità e concerti a Bussi. Sabato c'è Festival Enotirino con Paride Vitale, lo chef Matteo Canzi e 70 cantine. Ecco.
1: Dobbiamo perdere tempo.
2: Dai.
1: C'è il sottofondo?
2: Orsogna e Musa.
1: Dimmi.
2: E Terra di D'Annunzio.
1: Che riguardo quali squadre? Ma sembra che sia, perché ma fosse Ombroni, non scrivono. Vabbè, ma controlla che da oggi in poi ci deve soprattutto fosse Ombroni che sarà il primo avversario in campionato, va bene?
2: La forza impronesse.
1: Grazie Camillo, da Recanati, grazie.
2: Cominciamo a avere gli inviati qua, state attenti che sono qua sopra.
1: Tu si sveglia e sente profumo di poesia, leopardi.
2: Attualmente qua il profumo è un altro tipo di profumo.
1: Cellulare, telecamera, al setaccio, libero di uscire quando voleva.
2: Ecco. Botte a moglie e figli, arrestato in vacanza, un turista laziale bloccato dalla polizia durante un controllo, deve scontare una condanna a 3 anni.
1: L'hanno inseguito in vacanza, cioè questa condanna è peggiore, invece è stato piuttosto riservato, perché prima o poi...
2: Mantenere una linea, un profilo basso.
1: Come da noi, cura e gestione del verde in città sta calando, la foto del parco di...
2: Quella è una conseguenza naturale di come è stato fatto, quindi inutile che...
1: Dopo 8 anni
2: solo promesse, aneurisma, intervento innovativo al Mazzini, impiantata per la prima volta in Abruzzo un'endoprotesi senza ricorrere alla chiusura a torace aperto.
1: Capito? Che bella cosa, qui valete per prima pagina, ma che non i trabocchi lì ai vini, questo è salvato. L'aneurisma si muore. Questo l'ha avuto, non ti dico il nome di Giulianova che l'ha avuto. Infatti la vita gli è cambiata, si è salvato, ma
2: Allora, questo è quanto.
1: E ricchi e poveri a Pescara, eccolo qua. Ricchi e poveri a Pescara per l'ultima serata estiva, però in inglese, quindi pare che è una cosa moderna. Il We Love Fest
2: 2026.
1: Fest d'agosto, quindi è bello.
2: Come li trabocchi, Morandi, di ricchi e poveri e Ranieri.
1: Dai.
2: Che è? We Love Fest.
1: Oh. E poi?
2: Ecco, Ruggeri. Benvenuti nel 1986, l'estate calda delle Pescara.
1: Poi il Festival dei Popoli Europei, Serena Brancale, vedi?
2: Benji e Fede.
1: E a Rocca San Giovanni, che sta giù, Borghi, il sotto.
2: Festival dell'Annunziano, sì, sarà.
1: Tiro Mangiano. Vabbè, noi stiamo aspettando i due comici finali.
2: Quando è?
1: 28 e 29. Ah. L'Abruzzo sui grandi schermi del mondo.
2: Da oggi in sala The Dog Stars di Scott, ha girato in Abruzzo Ridley Scott.
1: Bene. E allora, ancora una paginetta dove Antonio Montesilvanese in corso per il titolo di che sei partecipato tu?
2: Eh?
1: Hai partecipato?
2: A che cosa?
1: Al concorso delle pallone.
2: No, non l'età.
1: Ancora che ti concorso che fa?
2: Ancora fa che. Ma sì, ancora i ricchi e poveri di stare là.
1: Ti prego.
2: Forza Italia, cioè, Miss Italia ce la siamo. Vediamo.
1: E mo' messo il Miss. Qua ci vengono i soldi, dai.
2: Soldi sottratti all'Unione dei Comuni, si cerca nei computer sequestrati. Quello è stato male. Il 2 settembre, accertamento tecnico sui PC prelevati nella casa del dipendente indagato per truffa. È uscito un dipendente indagato per truffa, così all'improvviso. Per la procura negli anni sarebbe gonfiato gli stipendi e intestato mandati di pagamento falsi.
1: Ma tutto quello è determinato.
2: Conviventi per il controllo soprattutto, tutti quanti.
1: C'è il senatore che è intervenuto con la vicenda di Montorio e dice che faccio il martello e torni al posto.
2: Vabbè. Montorio Lampi chiede al sindaco di restaurare l'opera e ricollocarla dov'era.
1: C'è anche un intervento.
2: Come ha risposto?
1: Domenica c'era una manifestazione. Oh, qua è bello.
2: Cominciati i lavori in via Roma a Teramo per sistemare i marciapiedi.
1: Cioè lavori per sistemare i marciapiedi, una cosa tranquilla.
2: Normale.
1: Guarda un po' che dice Alberto Sino. Si tratta
2: di un intervento particolarmente importante atteso da decenni.
1: Ma com'è da decenni?
2: Beh, io vergognese però.
1: Ma ragazzi, non lo dici.
2: Beh, io vergognese.
1: Cioè i semplici lavori di un marciapiede sono attesi da decenni.
2: Beh. Vabbè. Conoscere il mondo digitale, corsi gratuiti per i nonni.
1: Beh.
2: Che non
1: mi piace.
2: Conosci poco il mondo digitale.
1: Mi piace.
2: Rischi ambientali e reperti storici, stop al progetto di Grasciano 2. Le guide del Borsacchio chiedono alla regione di bocciare l'ampliamento proposto dalla Deco. Poi Ponte sul Fino chiuso 3 giorni per lavori di sicurezza. Asilo e mensa a Castiglione pronti ad aprire a settembre. Andiamo a Civitella del Tronto.
1: Grazie.
2: Oggi l'autopsia sul 25enne morto in casa. Movida e sicurezza, confronto in municipio Alba Adriatica, incontro tra amministratori e società di gestione del Gattopardo e dicono servono più controlli.
1: Ogni anno è così, guarda che sono spese le feste, non è le feste. Sono spese tutti gli spettacoli, i concerti, il programma, quella
2: a Favale. E su tutto il territorio.
1: Su tutto il territorio, ai.
2: Ma non che lo fa?
1: Informati. È latino sotto.
2: Antiqua vestigia. Cioè, successo per l'appuntamento finale.
1: Sta a mettere vestiti. I piatti, lascano
2: le due colonne, però non è dannoso.
1: Sì, non è dannoso.
2: Le indagini a Giulianova, balneatore rapinato davanti casa.
1: Il caso Venere Campetti.
2: Nei video risposte sugli aggressori. Elementi utili sarebbero stati acquisiti dai carabinieri per identificare i due malviventi incappucciati. Al vaglio anche i tabulati delle celle telefoniche nella zona in cui è stato derubato il titolare del Venere.
1: D'accordo?
2: Vabbè. Laurea e lavoro in Cina, Giugliese premiata in municipio.
1: Ogni giorno c'è qualcuno.
2: Piante a secco, acqua dai volontari, il Conalpa e Gnalfa, gli alberi nei parchi.
1: Beh, mi ha mandato un video di Conalpa la mattina. Che salita, ha fatto l'Arlecchino, non l'ha fatto la salita. Innalza le piante, eccolo qua quello che l'aiuta, innalzare le piante. Perché il comune non lo fa, come anche il piano.
2: Ma proteste per il degrado in Piazza della Chiesa.
1: È la cosa più bella di tutto l'impianto di Piazza della Chiesa, perché sotto non ci sta manco un contadino, sopra hanno appena aperto, la cosa più bella del parco dove andavano i bambini, perché bisogna ridurre.
2: Perché sono tutti i pini. Prato sotto i pini, non si fa.
1: ma completamente
2: i pini la lava.
1: Non
2: solo, ma là dietro male chiaro, cioè vero la polemica che non ha fatto ripiantare la pianta, ma i pini ripiantate l'altra volta, ma se l'avete tolti perché danno danni ripiantati i pini.
1: Dove?
2: Ma sono normale.
1: Dove?
2: dietro all'ex Nettuno, la polemica sulle biciclette elettriche, che non ha fatto ripiantare il pino che doveva sostituire il pino tagliato. Ma il pino ripianti là? Ma senti, ma veramente sta fa? Ma dove state?
1: Avete detto che ha fatto migliaia di guai.
2: Ma che state a dire? Ma che state a fare? Guarda, il pinete è la peggiore antropizzazione che abbiamo avuto sulla costa, sono. Ma vi rendete conto? Ma perché uno poi vi deve... Vabbè, ambientalisti e compagnia cantando, dai, su. Non molto niente, ma fa corte. Dissociati. Gli ex studenti si ritrovano 40 anni dopo l'esame di Stato sotto le pinete, il deserto ci sta, ci nascinini sotto le pinete, le palme, giusto le palme ci nascono.
1: Oh, andiamo a Roseto.
2: PD no a recchiuti, ignoranti, PD no a recchiuti per l'area progressista, Ferretti, impossibile l'intesa sulla sua candidatura a sindaco, i Dem puntano al campo largo, ma le primarie dividono.
1: Come a livello nazionale.
2: E come sembra.
1: E quindi Nunes è andato.
2: Tranquillo, sereno. Non boh, si fa il ciuffo, il tirabacio, sconti sui carburanti a residenti e turisti. Lega, Forza Italia, UDC lanciano la proposta. Chi paga?
1: La proposta.
2: Tavolo con l'amministrazione e gestore degli impianti.
1: Dopo il tavolo, basta, qua finisce.
2: Premi ai turisti, 120 segnalazioni, riconoscimenti ai vacanzieri più fedeli indicati dagli albergatori. Serata alle giostre con i disabili, i ragazzi di quattro associazioni partecipano con i genitori. Pineto, Cocciniglia, cure per i 322 pini, trattamenti al via da domani. L'amministrazione ha affidato l'intervento sugli alberi malati di via, da via Doria fino al quartiere dei Fiori.
1: Andrea Doria,
2: sì.
1: Famosa nave.
2: La seconda fase coinvolgerà 345 alberature ritenute dagli agronomi attaccate con minore virulenza. Commercio, pienone per lo sbaracco a Pineto, questo a Pescara era andato male. L'iniziativa ha visto i negozianti esporre strada merce a prezzi scontati, organizzatori soddisfatti.
1: A Pescara male,
2: malissimo.
1: Il problema oggi è che non lo fanno più.
2: No,
1: dovevamo cominciare sempre noi.
2: Vabbè. Strada in degrado, mamma che ci sta la strada in degrado, c'è la protesta,
1: i pini.
2: Sì, turisti e residenti segnalano sporcizie e pericolo di incendi in via Da Vinci. Via Rossini è la sesta volta che deve passare la spazzatrice, non è ambientalismo, per quella consuma gasolio, è la sesta volta per pulire i laghi dei pini, la sesta in un mese. Staccionate e buttate a terra nella...
1: i pini,
2: quando sento certe cose mi salzo il sangue, mi passa dai piedi alla goccia. Sì. Staccionate e buttate a terra, ma anche perché basterebbe leggere un libro, due, tre massimo, poi dopo uno.
1: Ma tu le sai più
2: staccionate e buttate, pure quello, ho letto un libro, dove c'è quello che ho fatto. Staccionate e buttate a terra nella pineta del Cerrano Nord, poi l'ha ripetuto a qualcuno, poi ha fatto un po' di esperienza, ma alla fine... Ecco la terza ecopiazzola per la differenziata H20, questi servirà oltre 30.000 utenti. Per fare un'ecopiazzola che ha senso, è una cosa intelligente quando fai le raccolte differenziate, però spende 300.000 euro. Quelli, se non è economico, non è ecologico. Da stasera rubinetti a secco nella zona sud. Nel frattempo
1: arriva l'acqua del Ronto, arriva l'acqua, dai, sentite questi rumori.
2: Questa è l'acqua che arriva. Questi rumori. Doppia aggressione, l'ha colpito più volte, voleva uccidere il 49enne arrestato con un coltello da cucina, fuori pericolo il 51enne, il pubblico ministero salvo per il tempestivo intervento del 118. E sotto il ponte di ferro restano i bivacchi sempre a Pescara. L'Aquila, bimba di 4 anni, muore investita, travolta da una moto da cross guidata da un 25enne. Il papà non sono riuscito a fermarlo. Addio ad Amina, una regione sotto shock, figlia di un operaio e di una casalinga marocchini, messaggi di cordoglio dal mondo delle istituzioni. La tragedia, Ludmilla trovata morta all'Aquila, giallo sulle cause, la 64enne slovacca era nei pressi di un cantiere della ricostruzione, il decesso risale forse al giorno della scomparsa.
1: Allarme,
2: gastroenterite, rimane il mistero, tagliacozzo, il CAM, test sull'acqua negativi, ma resta la preoccupazione per anziani e bambini. Bomba d'acqua, tagliacozzo in ginocchio, paura nei sottopassi, in azione diverse squadre di vigili del fuoco, forti disagi anche ad Avezzano. 732esima perdonanza, Geolier, i giovani in delirio in 9.000 a Collemaggio,
1: dopo la manifestazione.
2: Lunghe attese, malori e poi la grande festa dal palco, messaggio ai genitori. Oggi la giornata dei bimbi, il finale con Siani. Chieti, il dopo Bagnai scuote la destra e spunta l'incognita Vannacci. La coalizione guarda all'ipotesi elezioni e cerca il nome comune per sostituire il parlamentare leghista. Ancora da stabilire la posizione di Futuro Nazionale. I 5 Stelle avvia le interlocuzioni. Siamo al lavoro. Pronto soccorso preso d'assalto. L'ospedale di Chieti registra oltre 2.000 accessi in più rispetto allo scorso anno.
1: Con la Nesca avete fatto qualche iniziativa?
2: No, niente. Papà ucciso con un pugno. Barchesi, il dolore della moglie. Sono distrutta, mi sento vuota. La disperazione della famiglia del cinquantenne originario di Altino, aggredito da un diciottenne a Fossa Cesia. Soltanto gli impegni quotidiani ci aiutano a non pensare. Io e i miei figli ci facciamo forza a vicenda. Furti in casa durante il concerto, rubati 10.000 euro in gioielli, guardia grele, i malviventi hanno approfittato dello show di Ruggeri per introdursi nelle abitazioni.
1: Ruggeri.
2: Serie Milan Leao ai titoli di coda, che si avvicina alla Juve. E poi l'Abruzzo fa festa, bronzo a Nanni nelle bocce. Serie C, il Pescara a caccia dei gol, pronto il piano per Parigi.
1: Partono?
2: Una punta, no? Oggi la cessione di Di Nardo alla Juve e altri club hanno sondato il bomber.
1: Sì, lo sappiamo, ogni giorno c'è una... è vero.
2: Ormai gliela dato, no?
1: Sì, Juve, sì,
2: perché dire?
1: Anche... No,
2: Frare, lancia il Pineto, siamo in crescita, ora testa al Livorno.
1: Attenzione,
2: importante non prendere i gol.
1: Però ogni tanto il compito può farlo, eh?
2: Abbondante... Serie D, la Coppa Italia.
1: C'è un Teramo notaresco.
2: Grinta Pietrantonio, Teramo, voglio la cima, occhio al derby. Il notaresco riparte da Capitan Formiconi, aspetta un bomber.
1: Quindi aspetta un appunto.
2: Giulianova L'Aquila, sfida tra le big del torneo, la gara posticipata alle 18, Tavchar rosso-blu fortissimi. Zini, Fadini, arma in più per i giallorossi.
1: Ricordiamo, si gioca alle 18, dopo che si era tentato anche di fare alle 20.45, ci torniamo tardi alla...
2: Teramo gioca alle 20. Fossombrone e Lanciano alle 16 invece.
1: Quindi come dire, ognuno
2: fa come pare.
1: La domenica non ti dero, che domenica tutti alle 16, alle 4, a sfiatarsi alle 4.
2: Ma oggi c'è l'amichevole?
1: Alle 4.
2: Alle 4.
1: Famosa Giulianova contro la Primavera e Pescara.
2: Calcio dilettanti, Chieti spinge sul mercato, arrivano Keinde e Monti. Andiamo avanti. No, passiamo al Messaggero.
1: C'è un po' di rumori sottofondo.
2: È quello, purtroppo, no, stiamo facendo i lavori, non c'è...
1: Lavori necessari.
2: Assolutamente.
1: Che sono delle stelle. Ho scritto là.
2: Per Aspera?
1: Però, per l'opera delle viti.
2: No, per Aspera ad Astra.
1: Quella era per la nostra delle vite.
2: Vai.
1: E poi la cronaca drammatica, bimba travolta dalla moto, muore a 4 anni. La regia Lecce di Marsi, la piccola è stata investita sotto gli occhi del padre, non ha potuto fare nulla. A Pescara coltellate al ponte di ferro, al ponte, l'aggressore già condannato. Benzina, c'è la caccia di scondi, ma tanti sopra i 2 euro al litro. Nel Teramano, su 136 distributori, 87 sono sopra la soglia. Il talento e l'energia di Geolier contaminano la perdonanza. Vedi tu, la gente a Geolier. Poi c'è chi chiede risarcimento. Autovelox sulla statale 81 dopo un esposto ricato per il Perù. A basso attraversamenti rialzati, un rischio per i disabili. Come ne fanno sul lungomare?
2: Come i dossi sul lungomare.
1: Che fa le ambulanze sul lungomare?
2: Quello del paziente là dentro, l'hai cucciato contro il soffitto.
1: Dai.
2: Lanciano, il cinema Mazzini riapre il ritorno dopo 10 anni. E il soppalco, maltempo, 150 auto KO, sono 43 le istanze per i risarcimenti. Pescara, abbandono dei rifiuti da settembre, via le fototrappole. Serie C, Delfino, comincia adesso il ballo degli attaccanti.
1: Sì, perché Di Nardo è andato via, sicuramente poteva fare anche in contemporanea, no?
2: Beh, i soldi. Beh. Benzina, è partita la caccia agli sconti, slalom tra i rincari nel Teramano. su 136 distributori, 87 hanno il prezzo superiore a 2 euro. In provincia dell'Aquila sono 81 distributori su 132 censiti. I dati del turismo e boom di presenze, la regione supera la media nazionale.
1: Sì, sì.
2: Coltellate al Ponte di Ferro, ma sarà sotto al Ponte di Ferro. L'aggressore è già condannato per una rapina alla Tiburtina. Spuntano lame anche in centro, giovane arrestato a Piazza Santa Caterina, noi residenti contro i balordi.
1: Tu sai uno.
2: Io sono un balordo.
1: Sì. Perché ce l'hai con i pini.
2: Sì, da settembre le fototrappole contro chi
1: gli esperti chiamate voi a palazzo, chiamate Galbani che ve lo dico.
2: Ma no, mi svolto, ma non è che cioè, non è questione che sono esperto.
1: Cioè, hanno detto basta pini, io me lo ricordo, basta pini che hanno combinato un sacco di guai.
2: Ma piantano i pini. Ma pure a Via Rossina non ripiantarono i pini quando sono stati, quando facevi i lavori. Eppure sono pure seccati.
1: Allerta con Ciniglia però.
2: Di tartarughe ninja per 4200 pini, a breve le cure. A breve.
1: Ah, quindi posso. Ma come bisogna.
2: Smore.
1: Ho capito, ma bisogna intervenire.
2: Se smore, evitiamo di ripiantarli i pini. Birre, musica e solidarietà, torna Fermenti d'Abruzzo.
1: All'Aquila, c'è il banco di fabbrica con le droghe, 22
2: finiscono a processo. L'operazione antimafia end-to-end riguarda il traffico di stupefacenti dalla capitale verso le principali piazze di spaccio della costa adriatica. Musicista arrestato per lesioni e maltrattamenti ai domiciliari, questo si chiama sembra all'acqua. Poi donazione organi 5 in 2 mesi e 9 trapianti al San Salvatore, bravi. Bimba travolta dalla moto Amina muore a soli 4 anni, poi ondata di malori nella Marsica, acqua sotto esame e test negativi. Il Morrone resiste al vento forte, spento il nuovo fronte dei roghi. Nonna Ada, addio a 104 anni, la città piange la sua centenaria.
1: Che dovete fa?
2: Deve entrare dalla mono?
4: Come te la
2: porto
1: l'acqua? Non arrabbiare.
2: Autovelox sulla statale.
1: No, io pensavo a picchio, pensavo, no poi.
2: Autovelox sulla statale 81, il caso è finito in procura. Rissa in centro, chiesti più controlli e un censimento delle case irregolari. Il parco di Via Smirne torna a vivere, in corso i lavori su verde urbano. Siamo a Lanciano, attraversamenti rialzati, ogni giorno disabili a rischio. Chi è? Grandine, 150 auto KO, dipendenti rimasti a piedi, danni per quasi 1 milione. Cocciniglia, nuovi trattamenti su 322 pini, poi Roseto premia i turisti, oltre 120 segnalazioni, domani la cerimonia. Cantiere in via Roma.
1: Questa è la notizia pare di vecchio, quando è stata la grandinata?
2: La grandinata è 3 settimane, qua.
1: Ma di più.
2: Non lo so. Ma.
1: E perché mo?
2: Non lo so. Cantiere in via Roma, partiti i lavori per il rifacimento dei marciapiedi e la messa in sicurezza della ciclovia.
1: Comunicato. Ma nemmeno metto una cosa, perché mettete Roseto di politica?
2: No. Pescara, il ballo degli attaccanti, fari puntati sul bomber da consegnare a Mr. Boucher.
1: Andiamo a vedere, Barbara?
2: Teramo, il capitano carica. Pietro Antonio, sappiamo quale traguardo dobbiamo raggiungere e conosciamo dall'inizio il motivo per cui dobbiamo lavorare. Sodo, domenica il diavolo riparte dal derby in coppa al Colnotaresco. Abbiamo svolto un precampionato importante e fruttuoso. E l'Aquila da oggi fa un triangolare a Preturo. Entusiasmo a Giulianova, ecco pure Nathan Cisci.
1: Non si è mai saputo. L'ho preso 2 giorni fa.
2: Non so, l'ha detto l'ottimo Piric sul palco.
1: No, l'ho letto io, l'ho detto io.
2: Prima di te Piric, dire il trapo.
1: Mentre io scrivevo.
2: Vabbè.
1: Io stavo avanti.
2: Messa prima pagina nazionale, gasolio alle stelle, nuovi mini sconti, il diesel in autostrada sfonda quota 3 euro, provvedimento per evitare il salasso del controesito. La capitale adesso può sognare, dopo la prima giornata in verbo presto, per quanto riguarda il calcio, il capo della CIA vola a Mosca e Putin respinge il piano di pace. Sanzioni all'Iran, Cina contro Trump, Rai per Ranucci in carico in un'altra testata.
1: Basta,
2: Avezzano, bimba di 4 anni, investita e uccisa da una moto. Poi sul zooparco, addio a Dolly Parton, regina del country e della generosità.
1: Andiamo alla pagina degli auguri.
2: Andiamo alla pagina, non facciamo stacchi niente.
1: Andiamo alla pagina, oggi non possiamo permetterci.
2: Allora, andiamo alla pagina degli auguri.
1: Ricordiamoci la partita del giorno a primavera per scala alle 16 al Fadini. alle 16 al Fadini, giorno fiscale. Avete fatto niente per quelle Ranesco?
2: Fatto niente, no, non fatto niente.
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Vai!
1: Buongiorno, la chiesa ricorda un tanto di quello, Alessandro. Devo fare gli auguri a Alessandro Ippoliti, facciamo?
2: Sì, come no, tanti auguri.
1: Vabbè. Dopo essere stato comandante di Centuria, comandava la Centuria.
2: Di una legione.
1: Dislocato in Oriente, ritorna in Occidente. E dove dobbiamo correre? Per essere impiegato nella caccia ai cristiani. Bene. Essendo rifiutato di seguire l'ordine, lui e i suoi uomini vengono decimati. E lui riesce a salvarsi. Però guarda, c'è qualcuno, mi ricordo. Scappa a Milano, ma riconosciuto, viene incarcerato. Però con l'aiuto di San Fedele evade.
2: Capito?
1: Cioè, il santo faceva evadere.
2: Beh, vabbè.
1: E arriva a Bergamo, dove, protetto dal principe Crotaceo, inizia a predicare e a convertire molti cittadini, tra cui i martiri Fermo e Ruzio. Catturato ancora.
2: Benzo va rifatto su, cioè voglio dire, tutti ti hanno catturato, sei evaso, vai a fare proseliti.
1: Catturato ancora e viene decapitato il 26 agosto del 303. Sul luogo del martirio viene eretta la chiesa di Sant'Alessandro in colonna ed è patrono di Bergamo. Ovviamente questo è un tanto vero, però un po' più di prudenza.
2: E facciamo invece tanti auguri di buon compleanno a Cristina Bellagamba, a Caterina Benassi, auguri Caterina, Luigi Ragni, Andrea Perozzi, Monica
1: Andrea Carlo.
2: Monica Tentarelli, auguri e basta, questi sono tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri
1: telefonata.
2: Da Radio G basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66 in attesa che torni Piccola Città, che presto domenica uscirà di nuovo
1: dopo la pausa estiva.
2: Bene,
1: siete contenti tutto ciò,
2: contenti e felici, fresco, allora che dobbiamo fare?
1: Piccole con tante notizie, siete contenti di tutto ciò, ecco. Il problema non si pone.
2: Prego, dottore. Direttore.
1: Pronto? Oggi è compleanno anche di Mauro Samuele.
2: Tanti auguri a Mauro Samuele.
1: Mauro Samuele, perché non stai tollerando? Ma anche gli auguri nazionali stai, eh? Non ne abbiamo presi da Piccola Città, ma da quelli
2: che... Ma perché io non ce l'ho amico su Facebook?
1: Non ce l'hai mai, ma devi mettere mai amico Manu. Mauro Samuele e anche Ivano De Eugenio, in due ci siamo dimenticati.
2: Tanti auguri.
1: Che peccato, abbiamo rimediato però, ma eppure ci stava scritto. Ma stamattina andiamo di corso perché devo fare i lavori. Grazie, tanti auguri dalla mamma Ernesta. Ma siete nati nello stesso periodo? Ho capito, poi ho rimediato. Auguri. La torta, facciamo la torta, non che dimenticare.
2: Ti scusate, ma la torta voi.
1: Scusa. Ciao, ci vediamo. No, perché si può pensare che io non mi sono dimenticato perché ha promesso una torta. Una torta non piace, cornetto e cappuccino.
2: Sì.
1: Dai, vuoi sapere il percorso che fa? Dobbiamo andare a chiedere il percorso.
2: Ecco l'almanacco di oggi di corsa, andrà in forma ridotta per tutti i motivi che ci sono. Buongiorno, oggi.
1: Qual è il percorso?
6: Il percorso sarà a terra, entra là dentro, poi ci sarà una linea aerea che si farà.
1: Perché non fate tutto a terra?
2: No,
6: e dobbiamo sfasciare tutte le
2: No. Guarda, come hai detto tu, va bene.
6: No, a me come mi hanno detto.
2: Sì. Tremendo, sfuggivamente qua.
6: No, io
1: vedevo che passava sopra il pavimento.
2: Scusate, sì, il tubo sopra il pavimento.
1: Poi ci metteva una.
2: Sì, accrocco, il classico accrocco che tutti accrocchi stanno qua dentro, li vedi. No?
1: Come quello, guarda.
2: A terra lo volevi quello tu.
1: Che grado, succede?
2: Allora. Scusate, una piccola interruzione tecnica.
1: Di uno che se non beviamo, non ci tocca niente.
2: Buongiorno, oggi è mercoledì 26 agosto.
1: Non scavano qua.
2: Io non mi sento offesa, non scavano niente, rombo solo il buco lì. Io non mi sento offesa da tutte le barzellette sulle bionde stupide perché so che non sono stupida. La frase di Dolly Parton, nata il 19 gennaio del 46 e morta il 25 agosto del 26. È stata una cantautrice e anche un'attrice. Poi ascolteremo 9 to 5. E la giornata internazionale del cane.
1: Fa 5 per 9?
2: Da 9 a 5. Giornata internazionale del cane. La giornata è stata istituita nel 2004 dall'attivista statunitense Colin Page, che scelse il 26 agosto perché in quella data la sua famiglia adottò il suo primo cane.
1: Vabbè. Morto, eh?
2: Penso sì. Quando è? 2004.
1: Beh,
2: 22 anni, oddio, no, è difficile, è tantissimo.
1: Poi sono quelli grandi, vero? Che
2: sì,
1: pieno.
2: Sì, sì.
1: Auguri, allora.
2: L'almanacco nel dettaglio: alle 7:27 temperatura di 25,3 gradi, umidità 74%, clima caldo, il vento a 7 orari. La massima sarà di 29 gradi. L'area di oggi ha un indice di 22, molto migliorata rispetto a ieri, è considerata buona. Il sole è sorto alle 6:21, tramonto 19:51 e culmina alle 13:06, la durata del giorno è 13 ore e 30 minuti. La luna sorge alle 19:08 e tramonta alle 5:23 di domani, è piena ed invisibile al 91%. Nati oggi, 26 agosto 1901, famosissimo Tullio Campagnolo, ciclista e inventore italiano.
1: Campagnolo, bello quello.
2: No, non è quello, per cortesia. Già l'abbiamo sentito la sera. 26 agosto 1906, 120 anni fa. Albert Sabin, virologo, ideatore del vaccino, bravo Sabin, antipolio orale.
1: Poi ti cominciamo a dire bravo a tutte quelle che fa la
2: medicina. No, dici bravo, è ignorante l'ignorante, come ho ormai deciso che è così la mia crociata. Faccio quello che mi pare. 26 agosto 1946, 80 anni fa. Valerie Simpson, cantante del duo Ashford and Simpson, poi ascolteremo Solid. Fatti nella storia: 26 agosto 1071, 955 anni fa, a Manzikert, Alp Arslan, rompe lo schieramento imperiale, travolto

0: della capitale. 26 agosto 2006, David Gilmour si esibisce con la sua band solista, non con i Pink Floyd, insieme alla Polish Baltic Philharmonic Orchestra. Concerto monumentale nel cantiere navale davanti a 50.000 persone. Scaletta che intreccia On an Island a brani storici del repertorio Floyd, con Richard Wright alle tastiere e Phil Manzanera alla chitarra. L'evento diventa uno dei momenti più alti della carriera solista di Gilmour, registrato e pubblicato come live in Gansk. Da quel concerto abbiamo estratto il brano Shine Your Casey Diamond, meraviglioso, che però dura 12 minuti, quindi dopo...
1: con calma, quello potete ascoltare.
0: Va benissimo.
1: Tutto.
0: 26 agosto 2021, due esplosioni di bombe compiute da attentatori suicidi all'aeroporto di Kabul in Afghanistan uccidono almeno 60 civili e 13 soldati statunitensi, mentre sono in corso sforzi internazionali per evacuare i cittadini del paese. Frasi famose, queste sono i Sabin.
1: Allora io,
0: vai.
1: La scelta non è un atto di fede, è un atto di responsabilità.
0: Ecco,
1: un vaccino è una promessa mantenuta alla comunità, è vero? La ricerca non finisce mai, finisce solo l'urgenza di chi non la sostiene.
0: E va sostenuto. Frasi
1: di
0: Albert Bruce Sabin, nato a Abraham Saperstein, nato il 26 agosto del 1906 a Białystok. È morto il 3 marzo 1993 a Washington. È stato un medico e virologo polacco naturalizzato statunitense, famoso per aver sviluppato il più diffuso vaccino contro la poliomielite.
1: Molto bene, molto
0: bravo. Ottimo. Allora, salutiamo a questo punto. Ti ricordiamo che siamo andati avanti, siamo andati in onda in forma. No, in forma ridotta, perché i rumori di fondo quasi sprecano.
1: Però ci servivano.
0: Ci serviva. Buongiorno a Antonella Leonio, a Luigi Anni, a Silvano Gianvittorio, a Rita Ranalli, ad Andrea Serafini, a Max Rastelli, a Loredana Ciaffoni, a Gaetano Palini, buon lavoro,
1: buon lavoro.
0: A Alfredo Federico, Sandro Vagnoni, Betty Alm, Lucia Umi, l'avvocato.
1: Sì, Andrea dice delle cose che tu non
0: Andrea
1: leggi.
0: Andrea parla male per via, per la statale 80. Poi di Trabocchi hanno traboccato, perché buttate i trabocchi.
1: Sì, qui c'è in linea con noi. Vieni.
0: E poi dice la bimba investita, era una moto anche non omologata, quindi non poteva neanche circolare. Buongiorno all'avvocato Umi, a Rossella Mattiucci, a Chiodi Luigi Danne e ad Anna Maria Ruggeri. Bene. Ci salutiamo con gli amici su Facebook, noi ci rivediamo domattina.
1: Solita ora, solito senza rumore però, eh.
0: E adesso in radio andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo.
1: Di Tullio Campagnolo.
0: Partiamo con Dolly Parton, 9 to 5.

L'estate del 78 fu un'esplosione di ritmi irresistibili. Dalle discoteche alle spiagge italiane c'erano canzoni che suonavano senza sosta in ogni radio, in ogni festa. Furono melodie che segnarono un'intera epoca e che oggi, decenni dopo, continuano a farci rivivere quei giorni di sole, allegria e gioventù. Ricordi qual era la tua preferita? Accompagnami a scoprire le 10 canzoni che definirono l'estate del 78. Numero 10. Follow Me, Amanda Lear.

L'estate del 78 aveva un'aria misteriosa ed esotica, e gran parte di quell'atmosfera arrivava dalla voce grave e seducente di Amanda Lear. Follow Me era pura magia da discoteca, un invito sussurrato tra sintetizzatori e ritmi ipnotici che ti trasportavano in un'altra dimensione. Amanda Lear, musa di Salvador Dalí e figura enigmatica della cultura pop europea, aveva trovato nella musica il suo modo di affascinare il mondo. Prodotta da Anthony Mon, Follow Me combinava l'eleganza della disco europea con tocchi orientali che la rendevano unica e diversa da tutto ciò che suonava in quel momento. La canzone fu un successo clamoroso in Italia e in gran parte d'Europa, arrivando ai primi posti delle classifiche e trasformando Amanda in un'icona della notte e del glamour. La sua presenza scenica, metà Marlene Dietrich, metà dea della disco, affascinava tanto quanto la sua musica. Quella voce profonda che cantava follow me, divenne il mantra perfetto per le notti d'estate del 78, quando la disco music regnava e Amanda Lear era la sua regina indiscussa. Numero 9. Ti avrò, Adriano Celentano.

0: Mentre le discoteche vibravano con ritmi internazionali, l'Italia aveva il suo re indiscusso dello spettacolo, Adriano Celentano. Nell'estate del 78, Ti avrò divenne uno dei grandi successi che confermavano, ancora una volta, che il molleggiato sapeva esattamente come conquistare il pubblico italiano.
1: Chiudiamo qui il telegiornale, poi potete ascoltare queste canzoni tra poco, eh? Grazie, ciao, in forma ridotta oggi, scusate, ma è così. Abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
0: 78. Dagli anni 60 aveva rivoluzionato la musica italiana con il suo stile unico, mescolando rock and roll, swing e canzone italiana con un atteggiamento ribelle e un carisma travolgente. Nessuno si muoveva sul palco come lui.
2: Ma ti avrò, e se tu vuoi, non mi...
0: Ti avrò era una canzone orecchiabile, con quel tocco inconfondibile di Celentano. Aveva un ritmo vibrante, arrangiamenti moderni che mescolavano elementi pop con tocchi di funk e ovviamente quella voce così particolare che poteva essere dolce e aspra allo stesso tempo.
2: Se appartieni a lui, so che ti avrò.
0: Quell'estate Ti avrò suonava costantemente nelle radio italiane. Era impossibile non riconoscere quel suono caratteristico, quel modo unico di interpretare che solo Adriano Celentano possedeva. Con Ti avrò, il molleggiato dimostrava di essere ancora il numero uno, l'artista che sapeva leggere perfettamente ciò che il pubblico voleva ascoltare e come sorprenderlo allo stesso tempo. Numero 8. Rivers of Babylon, Boney M.

0: L'estate del 78 non si può capire senza il fenomeno globale che fu Boney M. E di tutte le loro canzoni, Rivers of Babylon fu quella che conquistò i cuori di milioni di persone in tutto il mondo, Italia inclusa, dove divenne un vero e proprio inno. Lo straordinario di questa canzone è la sua origine. Basata sul Salmo 137 della Bibbia, parlava dell'esilio del popolo ebraico a Babilonia. Un testo profondo e spirituale che, avvolto in ritmi caraibici e disco, si trasformava in qualcosa di completamente nuovo. Una canzone ballabile con un'anima. Il produttore tedesco Frank Farian fu il cervello dietro i Boney M. E la sua visione era chiara: creare disco music con influenze caraibiche che potesse conquistare il mondo. E ci riuscì. Rivers of Babylon rimase 5 settimane al numero 1 nel Regno Unito e divenne uno dei singoli più venduti di tutti i tempi. In Italia la canzone suonava ovunque, nelle spiagge, nelle feste, nelle radio. Il suo ritornello By the Rivers of Babylon era cantato da giovani e anziani. Era impossibile resistere.
1: Troppe parole, facciamo un po' un 78 tutte di musica italiana e straniera.
0: Fu un'esplosione di ritmi irresistibili. Dalle discoteche alle spiagge italiane c'erano canzoni che suonavano sempre.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

sol maggiore, ma non penso che possa dirti tutto quello, re maggiore, tutto quello che ti dico io. Spero che, re maggiore. Ora, se volete fare un abbellimento, dopo il re maggiore ci sarebbe il re con il basso di do diesis. Non è una pignoleria, ma ci sta bene. Spero che, sentite la differenza. Mi auguro di cuore che si minore con il basso di la minore. Alla fine del video ci sono le istantanee degli accordi. Mi auguro di cuore che sol, ok, non ci incontreremo mai più, per non perdere l'ultimo, di nuovo re maggiore, briciolo di dignità, si minore, e mi rimane, si minore con un basso di la,

la, come un passo la settima, come un passo l'erpione. Re col basso di do diesis, sentite la differenza quando c'è

0: Buongiorno amici, bentornati su Radio G. Ci aspetta un'ora intensa di musica, tante novità, vi prometto, ve le faremo ascoltare tutte nell'arco di questa programmazione. E poi a seguire il flash, perché lo facciamo in diretta con voi, quindi sarà una mattinata musicale molto intensa. Rimanete sintonizzati, iniziamo intanto con uno sguardo al passato che ci propone la nostra Radio Sveglia. Il pezzo che ascolteremo e che la Radio Sveglia va a ricercare per noi è un pezzo storico, lo conoscono in tutto il mondo, lo cantano quando vengono in Italia. Io stessa, che sono stata quest'anno in vacanza a Polignano a Mare, vedevo tantissimi turisti tedeschi, insomma stranieri, che si fermavano di fronte alla statua, al monumento, insomma, dedicato al grande Domenico Modugno, lì sul lungomare di Polignano, e cantavano questa canzone di Domenico Modugno nel blu dipinto di blu. Ma noi in questa ottica ve la facciamo riascoltare, ma cantata da una giovane artista che è Emma Marrone, e che fu colonna sonora del film Benvenuti al Nord, ve lo ricordate? Nel blu dipinto di blu, Emma Marrone.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani

0: Fuerte.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Tutti lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazariosauro e via Lersini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti lunedì in via Nazariosauro e via Lersini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo-donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova, in via Genova 48. Seguici sui social, soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
0: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
4: Continua la super rottamazione Opel?
5: Yes!
4: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
4: Continua la super rottamazione Opel?
6: Yes, of course.
4: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Radio G.

Il canto delle anguane, singolo tratto dal nuovo album di Francesca Michielin, che tra l'altro sarà a Roseto esattamente il 29 agosto per il suo Strega Summer Commander Tour 2026 in piazza Filippone Taulero sul lungomare sud, appuntamento ovviamente da non perdere. Invece il 28 agosto, quindi dopodomani, a Montorio al Vomano ci sarà il concerto, il Summer Tour 2026 di Alexia alle ore 21 in piazza Diamante con ingresso gratuito, un appuntamento anche questo da non perdere con la musica delle nostre artiste italiane. Artista internazionale invece è lei, che è anche un'icona di stile, di moda, ha una sua linea di make up. Stiamo parlando di Ariana Grande, che riascoltiamo con il nuovo singolo, si chiama Petal.

Alexia di qualche anno fa, Il cuore a modo mio, da uno degli ultimi appuntamenti del Festival Bar. Mi ricordo quando uscì questa canzone c'era ancora il Festival Bar e lei la presentò. Mi stiamo parlando insomma dei primi anni 2000. E torniamo alla musica internazionale. Vi ricordo, ve l'abbiamo fatta anche ascoltare in vista del concerto che ci sarà a Montorio Alvo Mano di quest'artista, appunto, alle ore 21 con ingresso gratuito. E le prossime artiste invece sono due grandi nomi della musica pop. Madonna lo è da sempre, Sabrina Carpenter da qualche anno. Le riascoltiamo con il loro singolo all'unisono con Bring Your Love.

Erano gli Imagine Dragons per l'ultimo pezzo del musicante di oggi, che chiudiamo con la novità di Marco Mengoni ed Angelina Mango, Canto d'amore. Rimanete con noi perché tra poco torna Flashback, il meglio della musica anni 70, 80 e 90 internazionale, suonata da Radio G e riproposta a voi.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: Flashback, la storia della musica pop.

0: Flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati.
1: Would you dance?

Hai provato di tutto, ma i mal di schiena non passano. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Dammi la borsa che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze. Saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

quando poi resti sola. Il ricordo, come sai, non consola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Senti chi bussa alla porta.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia? D'arancia?

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: I know it's bad.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: delusione, era chiuso anche il portone.
1: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Sta per partire Radio G Flashback.
2: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
1: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
3: Flashback, la storia della musica pop.

flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati.

0: Flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati.
1: Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 216.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Buongiorno amici, bentornati su Radio G. Ci aspetta un'ora intensa di musica, tante novità, vi prometto, ve le faremo ascoltare tutte nell'arco di questa programmazione. Poi a seguire il flash, perché lo facciamo in diretta con voi, quindi sarà una mattinata musicale molto intensa. Rimanete sintonizzati. Iniziamo intanto con uno sguardo al passato che ci propone la nostra Radio Sveglia. Il pezzo che ascolteremo e che la Radio Sveglia va a ricercare per noi è un pezzo storico, lo conoscono in tutto il mondo, lo cantano quando vengono in Italia. Io stessa, che sono stata quest'anno in vacanza a Polignano a Mare, vedevo tantissimi turisti tedeschi, insomma stranieri, che si fermavano di fronte alla statua, al monumento, insomma, dedicato al grande Domenico Modugno, lì sul lungomare di Polignano, e cantavano questa canzone di Domenico Modugno nel blu dipinto di blu. Ma noi in questa ottica ve la facciamo riascoltare, ma cantata da una giovane artista che è Emma Marrone, e che fu colonna sonora del film Benvenuti al Nord, ve lo ricordate? Nel blu dipinto di blu, Emma Marrone.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani

0: con te.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Tutti lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Creatività. Una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova, in via Genova 48. Seguici sui social, soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
2: svuota tutto!
0: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
4: Continua la super rottamazione Opel. Yes. of course.
5: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
5: Continua la super rottamazione Opel?
4: Yes, of course.
5: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Radio G.

Michelin, che tra l'altro sarà a Roseto esattamente il 29 agosto per il suo Strega Summer Tour, Strega Summer Comanda Tour 2026 in piazza Filippone Taulero sul Lungomare Sud, appuntamento ovviamente da non perdere. Invece il 28 agosto, quindi dopodomani, a Montorio al Vomano ci sarà il concerto, il Summer Tour 2026 di Alexia alle ore 21 in piazza Diamante con ingresso gratuito. Un appuntamento anche questo da non perdere con la musica delle nostre artiste italiane. Artista internazionale invece è lei, che è anche un'icona di stile, di moda, ha una sua linea di make up. Stiamo parlando di Ariana Grande, che riascoltiamo con il nuovo singolo, si chiama Petal.

Alexia di qualche anno fa, Il cuore a modo mio, da uno degli ultimi appuntamenti del Festival Bar. Mi ricordo quando uscì questa canzone c'era ancora il Festival Bar e lei la presentò. Mi stiamo parlando insomma dei primi anni 2000.

Erano gli Imagine Dragons per l'ultimo pezzo del musicante di oggi, che chiudiamo con la novità di Marco Mengoni ed Angelina Mango, Canto d'amore. Rimanete con noi perché tra poco torna Flashback, il meglio della musica anni 70, 80 e 90 internazionale, suonata da Radio G e riproposta a voi.

Basta il tempo di un fiore.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo.
tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 al chilo o le bracciole di suino a 3,95 al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 al chilo o l'orata a 9,50 al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 al pezzo, la seppia pulita a 6,90 al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata.
2: Buongiorno a tutti.
1: Anche Radio G Notizie di oggi.
2: Direttamente dal cantiere.
1: Sì, siamo esattamente qualche lavoro in corso. Potete ascoltare qualche rumore, ma dobbiamo assolutamente farlo. Perché in grado anche di un famoso, come si dice, quello che dice darda bene agli assetati.
2: No, vabbè, dai, niente, il centro.
1: Il centro, dai, veloce. Ecco,
2: caro carburante, ecco la nuova manovrina per tagliare le accise. L'hanno prorogata di 2 giorni, oggi la prorogheranno ulteriormente.
1: Sono andata a 1,99 Giulianova.
2: Sulla autostrada è arrivata a 3. 3,165 il gasolio,
1: quindi
2: la 22.
1: Quindi l'invito è, se non è proprio necessario,
2: non lo vuole.
1: Io per necessario dico cose di salute, poi di lavoro, state a casa, non viaggio, non partire.
2: 3 cose necessarie: salute, lavoro e amore. Per queste 3 cose potete muovervi, il resto eviterei. Caro carburanti, ecco la nuova manovrina. Ranucci, sto pagando per le mie inchieste, ma non indietreggio.
1: Io ho fatto una cosa a Cerveteri.
2: Sì.
1: Perché?
2: Ma, siamo d'accordo che mi rimborto l'intelligente ormai.
1: No, ha fatto la musica, cosa ha fatto? La
2: chi
1: musica
2: è?
1: Menozzi.
2: Ah.
1: Da abbracciarlo ce l'ho fatta.
2: Ah.
1: Ho già visto tutto, eh.
2: Vabbè.
1: Poi ti voglio come leggi questo titolo qua.
2: Sequestro, si cerca nei filmati. Teramo, gli arrestati. Noi 3 siamo andati a cena e rientrati a casa. Non è stato mai trattenuto. Le difese chiedono l'esame delle telecamere e dei telefonini. La procura accoglie l'istanza.
1: Allora perché si è buttato? Per l'arrivo dei carabinieri. Vabbè, vai avanti. C'è un'inchiesta perché dice che molti turisti sono sporcaccioni.
2: L'invasione dei turisti maleducati. In Abruzzo l'esercito. L'esercito di quelli che non rispettano le regole.
1: E chi si mette tra questi? Quelli che vanno a disturbare, tra virgolette, i cervi. Prima ci stava sembrando che morire nel gruppo di orsi e lupi che ha fatto l'ordinanza che non ti possono disturbare i poveri animali.
2: Vabbè.
1: Che si stressano.
2: Vabbè, te hai ragione, però.
1: Si stressano.
2: Beh, ho capito, ma tu perché vai a disturbare gli animali?
1: Perché si stressano?
2: Ma perché li disturbi?
1: Perché sente 3 euro di carburante, non si stressa.
2: Ma ci va là. Allora, sente 3 euro di carburante,
1: arriva
2: a Scanno,
1: fa
2: 20 km di curva, sai quando consumi?
1: Zazzara.
2: Il rogo, volontà umana di bruciare l'incendio sul Morrone.
1: Chi sarebbe lui? Però mettere,
2: sarà un esperto, un esperto di fuochi. Marsiglio, costa i trabocchi, ora i progetti.
1: Sembra là
2: e sempre con la bicicletta.
1: Allora, quali sono i due? Dei borghi ai trabocchi.
2: Ai trabocchi, quelle.
1: Che la costa della mano completamente
2: ma
1: ignorata.
2: Fuori. Quest'anno proprio.
1: Non abbiamo niente, niente.
2: Anzi. A 4 anni muore investito.
1: La domanda era, avete invitato Marsiglio a Caliscendi, per esempio?
2: Ma penso di sì.
1: Non lo so io.
2: Ma ci può.
1: Sì, perché stasera e domani è l'ultima serata.
2: Lo so. A 4 anni muore investita da una moto, Lecce dei Marsi, il mezzo non poteva circolare, 25enne indagato per omicidio stradale.
1: Io le chiamo Ferrante.
2: Chiedi a Ferrante.
1: Presto, ma. Perché questo va ovunque, e qua no.
2: The Dog Stars, l'Abruzzo.
1: Vedi il porto, qui guarda che qua bisogna dragare.
2: Che può essere.
1: E poi prima di arrivare qua, per leggere l'autostrada, passi per correre all'esco e dici guarda qua la gente muore, quindi se puoi dire pure qua.
2: Parla forte, però perché qua fa quasi un disegno la gente. Parla. L'Abruzzo di Ridley Scott nei cinema di tutto il mondo con The Dog Stars, poi i concerti da Samurai J a Tiro Mancino e Luchè, ecco i live in regione. 4 anni abbiamo detto Teramo.
1: Luchè.
2: Teramo Notaresco, c'è il derby, Pietrantonio, lottiamo per vincere, Formiconi, niente paura. Calcio Serie D, domenica la Coppa Italia.
1: Pure noi ci siamo,
2: giochiamo per noi.
1: Avrei fatto
2: un doppio, almeno un sotto avrei fatto.
1: Tutti questo errore.
2: Giulianova, balneatore rapinato, video per scoprire gli aggressori.
1: Le telecamere avrebbero visto qualcosa.
2: Abbiamo avuto nella storia delle telecamere a Giulianova.
1: No,
2: telecamere private.
1: È stato puntualizzato. Telecamere private.
2: Discarica da ampliare, mobilitazione ambientalista. A Notaresco. Poi abbiamo il caro carburanti, una nuova proroga, aiuti ai redditi bassi, il governo ha deciso di prolungare il taglio d'accise sul gasolio, ma per interventi di orizzonte più lungo serviranno maggiore risorse.
1: No, voglio sapere se tu in tutti questi anni hai invitato mai Marsiglio a venire qua. Beh, non è venuto mai? Avete sempre trabocchi là, sto polemizzando, siccome vedo che va sempre là, anche oggi. Allora io dice, avete invitato a ogni inaugurazione, sono invitato ma non è finito. Vabbè, tutto qua. il prossimo anno, sì.
3: Ok, ciao.
1: Si vota il prossimo anno, regione. Vabbè, ci sarà. Ciao. Che succede a quest'ora? Allora, Ferrando ha invitato Marsiglio ad ogni inaugurazione, ma non è venuto. Però va ai trambocchi.
3: Vabbè, noi abbiamo assessori, consiglieri.
1: Non ci abbiamo niente la regione, quindi qualcuno che glielo può dire, che lo sollecita, no?
2: Salvini,
1: non potete niente, niente.
2: Nessun passo di lato, stretta di mano con la Fontana, la rivolta dei governatori non mi inquieta.
1: Hai visto il video di quando si incontra con Fontana?
2: Sì,
1: un
2: sì,
1: secondo,
2: sì.
1: Due, quello si gira e se ne va, è forzato.
2: Sì.
1: Fontana non ci voleva andare. Quindi la frattura è che Fontana vuole un ritorno alle origini, un po' come Bossi, questo la vuole nazionale, più chiare parole in nome dalla Lombardia fino a...
3: Ma io pure, io so, per la Gallia Cisalpina e l'Impero Romano basta. La Magna Grecia.
1: Il ritorno in Roma.
3: Sì, proprio dettagliato.
1: Vabbè, andiamo a vedere.
2: Banco BPM all'unanimità, offerta non concordata, e va bene. Gran Calabria per Forza Italia, l'ex capogruppo in regione, ora con Grana. Ora con Vannacci.
1: Cioè, il famoso formaggio della Calabria.
2: Ma...
1: C'è un problema là, si vota. Ma poi verrai pure il PD, abbiamo parlato del Roseto. Che sono divisi,
2: sì.
1: Il PD sta, il campo largo si sta complicando, o lo vediamo, dai.
2: Contro il caro carburanti, gasolio pubblico, Valle Castellana diventa un caso anche in regione. La consigliera Mannetti convoca il sindaco D'Angelo per approfondire l'esperienza e replicarla. Il distributore comunale vende benzina a prezzi cambiati e diventa esempio di un buon governo.
3: Ma voi sapete dove stava il Castellano?
1: No, ma guarda la cosa.
3: A Barravaccio.
1: No, ma guarda.
2: Il diesel costa 1,99 euro al litro. La benzina 1,75. L'esperimento è partito 7 anni fa.
1: Appunto, capito? 7 anni fa. E ne sono d'accordo. Intanto schizzano i costi dell'energia.
3: Ma che arrivano i bollette con i condizionatori, sentite. 12. Sì. Tu per esempio, mo stamattina è acceso, stiamo con tutte le porte aperte. Chi ce la sa fa?
1: Non spengo.
3: Per la gloria del Signore.
2: 12 miliardi negli ultimi mesi, 12 miliardi pur la una parte tosta. L'esercito, ecco, andiamo a approfondire l'esercito dei maleducati. Ecco i turisti senza regole, gli allergici al rispetto. Lo dice il direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise. D'Abruzzo, Lazio e Molise, come si chiama così? In ciabatte sul Gran Sasso, selfie pericolosi con i cervi, gli alberi intagliati. Ecco. E poi il Corriere. E intanto il Corriere.
1: Il Corriere scopre l'Abruzzo. E dice che era considerata una delle regioni più sottovalutate.
3: Però i trabocchi. Beh, infatti la foto è trabocchi in Abruzzo. Sono 30 km di costa, neanche.
1: Senza albergo.
2: La richiesta degli operatori, la movida è un affare, ma ora serve sicurezza. C'è un sorridente Giovannelli.
1: Credo che Giovannelli sia
2: quasi nuovo, Alfonso è inarrivabile, no, forse come Castelli.
1: Si avvicina a Castelli sicuramente, Giovannelli più di primi.
3: Sì.
2: Questa sera su Rete 8 costa dei trambocchi 10 euro solo per espropriare le stazioni. E fra l'altro ci sta, vedete, Marsiglio è il giornalista, quello che è stato preso a parole da Baldini,
1: Giancarlo,
2: che è un altro patito per la bicicletta.
1: Oh, a proposito, quanti anni ci vuole solo per le stazioni?
3: 10 anni.
1: Beh, allora. Piangi la gente.
2: È rosa, come dentro. Crisi delle piccole imprese, scompaiono gli artigiani, il PD dice è colpa della destra.
1: Ecco,
2: queste le idee profonde, le soluzioni soprattutto.
1: Sì.
2: Assegno di natalità, domande fino al 26 ottobre.
1: Non ci riguarda.
2: Andiamo avanti, incendio del Morrone, il fuoco è avanzato in fretta, c'è volontà umana di bruciare. Parla Zazzara, commissario del Parco Nazionale Maiella. In 3 giorni l'ampiezza del rogo è cresciuta troppo.
1: È brutta sta quella foto.
2: Quale?
1: C'è tutto.
2: Beh sì, purtroppo sì. Focolai sotto controllo, ma l'allerta caldo fa paura.
1: Ieri si sembrava di scatenarsi il temporale per 7 giorni e mezzo luna, è passato però.
2: Un po' giusto. Rumori di fondo, Andrea, purtroppo.
1: Andrea, ci senti bene.
2: Tu senti i rumori, noi sentiamo un martello pneumatico
1: proprio. Siamo in diretta, sono lavori necessari, se no moriamo di sete.
2: Inchiesta in Sicilia, il caso Novax, morta di difterite, i genitori denunciano gli ospedali coinvolti.
1: No, no, ma come? Ma la coppia di ospedali?
2: Ma cos'è meglio? No? La coppia rimane indagata per omicidio colposo, perché è ignorante. A Palermo boom di richieste per combinato ed esavalente.
1: Tutti corrono,
2: L'ombra dei caporali sul bracciante ucciso in Puglia, poi.
1: Tony Boy ci sta pure.
2: Tony Boy ai domiciliari dei genitori, povera Stella.
1: Perché poverino? Come questa che aveva fatto le coltelli,
2: coltello, le spalle, poi aveva fatto la ripresa mentre quelli lì facevano il sequestro e l'arresto.
1: Paginone invece del centro per Sigfrido.
2: Sto pagando le mie inchieste, ma non mi faccio da parte. Non sono un puro, sarei andato a cena anche con Totorina. Totorina non ci sarei andato.
1: Non è un puro.
2: Ma poi io sono puro. Però.
1: Non l'hai letto, ma c'è. Quello spettacolo che sta a fare la musica di Vellozzi, vedere questo abbraccio e mi trabocca
2: Putin boccia il piano di pace, il Cremlino avverte i volenterosi e in Russia arriva a sorpresa il direttore della CIA.
1: Invece del Cremlino, il criminale.
2: Criminale di guerra. La Germania resta nel mirino, spunta un terzo drone a Lipsia, Merza, attacchi senza scrupoli, pagheranno.
1: Niente, ti prego, fermati, che poi siete dei famosi, no?
2: Sparta la goccia. Taglia degli Stati Uniti a 10 milioni sui vertici militari dei Pasdaran. Trump rivendica, Teheran al collasso, le acque di Hormuz sono state del tutto sminate.
1: Ma
2: cala il consenso per il Tycoon in patria, ormai sarà 4-5
1: milioni. Ma ancora ci sta qualcosa.
2: Pakistan e Qatar continuano a spingere per il dialogo.
1: Perché la guerra ucraina l'ha ereditata perché è arrivato dopo, però ha detto che risolveva in 24 ore, era peggiorata invece. Quell'altra sarebbe stata lui.
2: E tanto la Cina dice che le sanzioni all'Iran sono illegali e poi midterm, limiti al voto per posta, il tycoon esulta per la sentenza della Corte Suprema in vista del voto di novembre.
1: Sono tutti uomini suoi dalla Corte Suprema, perché se no. Per posta sempre si è fatto.
2: Del Vecchio Junior lascia Essilor Luxottica. E poi che?
1: Guardiamola.
2: Sì, infatti hanno festeggiato Essilor Luxottica.
1: Cioè, non è che sarà una assenza di cui.
2: Ma ti ricordi, l'hai vista, l'avete intervista con la Gruber sua?
1: No.
2: Meno male, fortunato.
1: Oh, ma qua mi piace.
2: Sapori della tradizione abruzzese, ventricina e bollicine. Lui sempre su un zaccarpe per sotto sta
1: no, ma è.
2: Festa dei prodotti tipici con vista sui trabocchi, anche qui.
1: Su 5 pagine di trabocchi.
2: 3, sì.
1: Invece un pezzo di facciamo domani faccio 10 pezzi su caliscena.
2: Appena a morire.
1: Ma quello non si può fare più, ma qui la ventricina, fette di salame, pare.
2: Pure a me sembra, però non lo so.
1: Comunque.
2: Però c'è un imprudente soddisfatto.
1: Non mi meraviglio, però. Ventricina e vino è bella cosa, sì, sì. Non lo possiamo dire. Dai.
2: Ecco, vedi, vino, specialità e concerti a Bussi. Sabato c'è il festival Enotirino con Paride Vitale, lo chef Matteo Canzi e 70 cantine. Ecco.
1: Che è? Ma dobbiamo perdere tempo.
2: Dai.
1: C'è il sottofondo?
2: Orsogna e Musa.
1: Dimmi.
2: E Terra di D'Annunzio.
1: Che riguardo quali squadre? Ma sempre che se, perché ma fosse Sombroni, non scrivono. Vabbè, ma controlla, ecco, da oggi in poi ci interessa soprattutto fosse Sombroni che sarà il primo avversario in campionato, va bene?
2: La forza impromessa.
1: Grazie Camillo, da Recanati, grazie.
2: Cominciamo a avere gli inviati qua, state attenti che sono qua sopra.
1: Tu si sveglia e sente profumo di poesia, leopardi.
2: Attualmente qua il profumo è un altro tipo di profumo.
1: Cellulare e telecamera al setaccio, libero di uscire quando voleva.
2: Ecco. Botte a moglie e figli, arrestato in vacanza un turista laziale bloccato dalla polizia durante un controllo, deve scontare una condanna a 3 anni.
1: L'hanno inseguito in vacanza, cioè questa condanna è a peggiorare invece di stare piuttosto riservato, perché prima o poi.
2: Mantenere una linea, un profilo basso.
1: Come da noi, cura e gestione del verde in città sta calando.
2: Dopo,
1: hai visto la foto del parco di.
2: Quella è una conseguenza naturale di come è stato fatto, quindi è inutile che
1: per. Dopo 8 anni solo
2: promesse. Aneurisma, intervento innovativo al Mazzini, impiantata per la prima volta in Abruzzo un'endoprotesi senza ricorrere alla chiusura a torace aperto.
1: Capito? Che bella cosa, questo va letto in prima pagina anche, non i trabocchi lì ai livini, questo è salvato, l'aneurisma smore, questo l'ha avuto, motivi non di Giulianova che l'ha avuto, infatti la vita gli è cambiata, si è salvato, ma
2: Allora, questo è quanto.
1: E ricchi e poveri a Pescara, eccolo qua. Ricchi e poveri a Pescara per l'ultima serata estiva, però in inglese, quindi pare che è una cosa moderna. Il We Love Fest
2: 2026.
1: Adosto, quindi è bello.
2: Come li trabocchi, Morandi,
1: sì,
2: di ricchi e poveri e Ranieri.
1: Dai.
2: Che? We Love Fest, We Love Fest.
1: Oh. E poi.
2: Ecco, Ruggeri. Benvenuti nel 1986, l'estate calda delle Pescara.
1: Poi il Festival dei Popoli Europei, Serena Brancale, vedi?
2: Benji e Fede.
1: E a Rocca San Giovanni, che sta giù, Borghi, sotto.
2: Festival dell'Annunziano, sì, sarà.
1: Tiro Mangiano. Vabbè, noi stiamo aspettando i due comici finali.
2: Quando è?
1: 28 e 29. L'Abruzzo sui grandi schermi del mondo.
2: Da oggi in sala The Dog Stars di Scott, ha girato in Abruzzo, Ridley Scott.
1: Bene. E allora, ancora una paginetta dove Antonio Montesilvanese in corso per i titoli, che sei partecipato tu?
2: Eh?
1: Hai partecipato?
2: A che cosa?
1: Al concorso delle parole.
2: No, no, l'età, non l'età.
1: Ancora che ti concorso che fa?
2: Ancora fa che. Ma ancora i ricchi e poveri ci stanno là.
1: Ti prego, non mi uguale.
2: Su!
1: Ti prego.
2: Forza Italia c'è. Miss Italia ce la siamo. Diciamo.
1: E mo' messo il Miss. Ecco, ma poi ci vengono i soldi, dai.
2: Soldi sottratti all'Unione dei Comuni, si cerca nei computer sequestrati. Quello è stato male. Il 2 settembre accertamento tecnico sui PC prelevati nella casa del dipendente indagato per truffa. È uscito un dipendente indagato per truffa, così all'improvviso. Per la procura negli anni sarebbe gonfiato gli stipendi e intestato mandati di pagamento falsi.
1: Ma tutto quello è determinato.
2: Convivendi per il controllo soprattutto, tutti quanti.
1: C'è il senatore che è intervenuto sulla vicenda di Montorio e dice che faccio il martello torni al posto.
2: Dai. Montorio Lampi chiede al sindaco di restaurare l'opera e ricollocarla dov'era.
1: C'è anche l'intervento.
2: Come ha risposto? Come ha risposto?
1: Domenica c'è una manifestazione. Oh, qua è bello.
2: Cominciati i lavori in via Roma a Teramo per sistemare i marciapiedi.
1: Cioè lavori per sistemare i marciapiedi, una cosa tranquilla.
2: Normale.
1: Guarda un po' che dice Gialberto Sino. Si tratta
2: di un intervento particolarmente importante atteso da decenni.
1: Ma com'è da decenni?
2: Beh, io vergognese però.
1: Ragazzi, non lo dici.
2: Beh,
1: tu.
2: Beh, io vergognese.
1: Cioè i semplici lavori di un marciapiede sono attesi da decenni.
2: Beh. Vabbè. Conoscere il mondo digitale, corsi gratuiti per i nonni. Beh. Che non
1: piace.
2: Conosci poco il mondo digitale.
1: Mi piace.
2: Rischi ambientali e reperti storici, stop al progetto di Grasciano 2. Le guide del Borsacchio chiedono alla regione di bocciare l'ampliamento proposto dalla Deco. Poi Ponte sul Fino chiuso tre giorni per lavori di sicurezza. Asilo e mensa a Castiglione pronti ad aprire a settembre. Andiamo a Civitella del Tronto.
1: Grazie.
2: Oggi l'autopsia sul 25enne morto in casa. Movida e sicurezza, confronto in municipio Alba Adriatica, incontro tra amministratori e società di gestione del Gattopardo che e dicono servono più controlli.
1: Ogni anno ecco, che sono spese le feste, non è le certe. Sospese tutti gli spettacoli, concerti, il programma, quella
2: festa. A Favale. E su tutto il territorio.
1: Su tutto il territorio, ai.
2: Ma che lo fa?
1: Informati. È il latino sotto.
2: Antiqua Vestigia. Successo per l'appuntamento finale.
1: Per mettere invece i piatti, nascono
2: le due colonne, però non è dannoso.
1: Sì, non è dannoso.
2: Le indagini a Giulianova, balneatore rapinato davanti casa.
1: Il caso Venere Campetti.
2: Nei video risposte sugli aggressori. Elementi utili sarebbero stati acquisiti dai carabinieri per identificare i due malviventi incappucciati. Al vaglio anche i tabulati delle celle telefoniche nella zona in cui è stato derubato il titolare del Venere.
1: D'accordo?
2: Vabbè. Laurea e lavoro in Cina, Giugliese premiata in municipio.
1: Ogni giorno c'è.
2: Piante a secco, acqua dai volontari, il Conalpa Agnalfa, gli alberi nei parchi.
1: Vero, mi ha mandato un video di Conalpa la mattina. Che salita, fatto l'Arlecchino, non l'ha fatto la salita. Innalza le piante, eccolo qua quello che l'aiuta a innalzare le piante. Perché il comune non lo fa, come anche il tema.
2: Ma proteste perché per il degrado in Piazza della Chiesa.
1: È la cosa più bella di tutto l'impianto di Piazza della Chiesa, perché sotto non ci sta manco un contadino. Sopra hanno appena aperto, la cosa più bella era il parco dove andavano i bambini. Perché bisogna ridurre?
2: Perché sta sotto i pini. Prato sotto i pini, non si fa.
1: ma completamente
2: i pini, la
1: ciuffi,
2: va.
1: Ciuffi ci stanno.
2: Non solo, ma là dietro un mare chiaro, cioè, è vero la polemica che non ha fatto ripiantare la piana, ma i pini ripiantate l'altra volta, ma se l'avete tolti perché danno danni, ripiantate i pini.
1: Dove?
2: Ma sono normale.
1: Dove?
2: Dietro all'ex Nettuno, la polemica sulle biciclette elettriche, che non ha fatto ripiantare il pino che doveva sostituire il pino tagliato. Ma il pino ripianti là? Ma sì, ma veramente sta a fare? Ma dove sono?
1: Avete detto che ha fatto miliardi di guai.
2: Ma che state a dire? Ma che state a fare? Guarda, il pino è la peggiore antropizzazione che abbiamo avuto sulla costa, sono. Ma vi rendete conto? Ma perché uno poi vi deve... Vabbè, ambientalisti e compagnia cantando, dai, su. Ma un boltrino, ma forte. Dissociati. Gli ex studenti si ritrovano 40 anni dopo l'esame di Stato sotto le pinete, il deserto ci sta, Ginascinini sotto le pinete, le palme, giusto le palme ci nascono.
1: Oh, andiamo a Roseto.
2: PD no a Recchiuti, ignoranti, PD no a Recchiuti per l'area progressista, Ferretti, impossibile l'intesa sulla sua candidatura a sindaco, i Dem puntano al campo largo, ma le primarie dividono.
1: Come a livello nazionale.
2: Come sembra.
1: E quindi Nunes è andato.
2: Tranquillo, sereno. Non va, si fa il ciuffo, il tirabasso,
1: tranquillo.
2: Sconti sui carburanti a residenti e turisti, Lega, Forza Italia e UDC lanciano la proposta. Chi paga?
1: La proposta.
2: Tavolo con l'amministrazione gestore degli impianti.
1: Dopo il tavolo, basta, qua finisce.
2: Premi ai turisti, 120 segnalazioni, riconoscimenti ai vacanzieri più fedeli indicati dagli albergatori. Serata alle giostre con i disabili, i ragazzi di quattro associazioni partecipano con i genitori. Pineto, Cocciniglia, cure per i 322 pini, trattamenti al via da domani. L'amministrazione ha affidato l'intervento sugli alberi malati di via, da via Doria fino al quartiere dei Fiori.
1: Andrea Doria,
2: sì.
1: Famosa nave.
2: La seconda fase, erano due, la seconda fase coinvolgerà 345 alberature ritenute dagli agronomi attaccate con minore virulenza. Commercio, Pienone per lo sbaracco a Pineto, questo a Pescara era andato male. L'iniziativa ha visto i negozianti esporre strada merce a prezzi scontati, organizzatori soddisfatti.
1: A Pescara male,
2: malissimo.
1: Il giorno del problema non si può che non lo fanno più.
2: No,
1: dovevamo cominciare sempre noi.
2: Vabbè. Strada in degrado, mamma che ci sta la strada in degrado, c'è la protesta.
1: I pini.
2: Sì, i pini. Turisti e residenti segnalano sporcizie e pericolo di incendi in via Da Vinci. Via Rossini è la sesta volta che deve passare la spazzatrice. Non è ambientalismo, per quella consuma gasolio, è la sesta volta per pulire i laghi dei pini, la sesta in un mese. Staccionate e buttate a terra nella.
1: I pini
2: ce l'hai. Beh, quando sento certe cose mi salzo il sangue, mi passa dai piedi alla goccia. Sì. Staccionate e buttate a terra, ma anche perché basterebbe leggere un libro, due, tre massimo, poi dopo uno.
1: Ma tu le fai più.
2: Staccionate e buttate, pure quello, ho letto un libro, ho visto quello che ho fatto. Staccionate e buttate a terra nella pineta del Cerrano Nord, poi l'ha ripetuto a qualcuno, poi ha fatto un po' di esperienza, ma alla fine. Ecco la terza eco piazzola per la differenziata H20, questi servirà oltre 30.000 utenti. Per fare un'eco piazzola che ha senso, è una cosa intelligente quando fai le raccolte differenziate,
1: però
2: spende 300.000 euro. Quelli, se non è economico, non è ecologico. Da stasera rubinetti a secco nella zona sud.
1: Arriva l'acqua del rotto, arriva l'acqua, dai, sentite questi rumori.
2: Questa è l'acqua che arriva. Questi rumori. Doppia aggressione, l'ha colpito più volte, voleva uccidere il 49enne arrestato con un coltello da cucina, fuori pericolo il 51enne, il pubblico ministero salvo per il tempestivo intervento del 118.
1: Cucina,
2: e sotto il ponte di ferro restano i bivacchi sempre a Pescara. L'Aquila, bimba di 4 anni, muore investita, travolta da una moto da cross guidata da un 25enne. Il papà non sono riuscito a fermarlo. Addio ad Amina, una regione sotto shock, figlia di un operaio e di una casalinga marocchini, messaggi di cordoglio dal mondo delle istituzioni. La tragedia, Ludmilla trovata morta all'Aquila, giallo sulle cause, la 64enne slovacca era nei pressi di un cantiere della ricostruzione, il decesso risale forse al giorno della scomparsa.
1: Allarme,
2: gastroenterite, rimane il mistero, tagliacozzo, il CAM, test sull'acqua negativi ma resta la preoccupazione per anziani e bambini. Bomba d'acqua, tagliacozzo in ginocchio, paura nei sottopassi, in azioni diverse squadre di vigili del fuoco, forti disagi anche ad Avezzano. 732esima pertonanza, Joliet, i giovani in delirio in 9.000 a Colle Maggio,
1: dopo la manifestazione.
2: Lunghe attese, malori e poi la grande festa dal palco, messaggio ai genitori. Oggi la giornata dei bimbi, il finale con Siani. Chieti, il dopo Bagnai scuote la destra e spunta l'incognita Vannacci. La coalizione guarda all'ipotesi elezioni e cerca il nome comune per sostituire il parlamentare leghista. Ancora da stabilire la posizione di Futuro Nazionale. Il 5 Stelle avvia le interlocuzioni. Siamo al lavoro. Pronto soccorso preso d'assalto. L'ospedale di Chieti registra oltre 2.000 accessi in più rispetto allo scorso anno.
1: Con la Nesca avete fatto qualche iniziativa?
2: No, niente. Papà ucciso con un pugno. Barchesi, il dolore della moglie. Sono distrutta, mi sento vuota. La disperazione della famiglia del cinquantenne originario di Altino, aggredito da un diciottenne a Fossa Cesia. Soltanto gli impegni quotidiani ci aiutano a non pensare. Io e i miei figli ci facciamo forza a vicenda. Furti in casa durante il concerto, rubati 10.000 euro in gioielli, guardia grele, i malviventi hanno approfittato dello show di Ruggeri per introdursi nelle abitazioni. Serie Milan Leao ai titoli di coda, che si avvicina alla Juve. E poi l'Abruzzo fa festa, bronzo a Nanni nelle bocce. Serie C, Pescara a caccia dei gol, pronto il piano per Parigi.
1: Partono?
2: Una punta, no? Oggi la cessione di Di Nardo alla Juve e altri club hanno sondato il bomber.
1: Sì, lo sappiamo, ogni giorno c'è vero.
2: Ormai l'ha dato, no? Alla Juve, sì, perché dire?
1: Per dire.
2: Frare, lancia il Pineto, siamo in crescita, ora testa al Livorno.
1: Attenzione,
2: importante non prendere i gol.
1: Però ogni tanto il compito la può farlo, eh?
2: Abbondante. Serie D, la Coppa Italia.
1: C'è un Teramo notaresco.
2: Grinta Pietrantonio, Teramo, voglio la cima, occhio al derby. Il notaresco riparte da Capitan Formiconi, aspetta un bomber.
1: Quindi aspetta un appunto.
2: Giulianova L'Aquila, sfida tra le big del torneo, la gara posticipata alle 18, Tavchar rosso-blu fortissimi. Zini, Fadini, arma in più per i giallorossi.
1: Ricordiamo, si gioca alle 18, dopo che si è tentata anche di fare alle 20.45, ci torniamo tardi.
2: Teramo gioca alle 20. Fossombrone e Lanciano alle 16 invece.
1: Quindi come dire, ognuno
2: fa come gli pare.
1: La domenica non ti deroga, domenica tutti alle 16, alle 4, a sfidatarsi alle 4.
2: Ma oggi c'è l'amichevole?
1: Alle 4.
2: Alle 4.
1: Famosa Giulianova contro la Primavera e Pescara.
2: Calcio dilettanti, Chieti spinge sul mercato, arrivano Keinde e Monti. Andiamo avanti. No, passiamo al Messaggero.
1: C'è un po' di rumori sottofondo.
2: E quello purtroppo, esatto, stiamo facendo i lavori, non c'è.
1: I lavori necessari.
2: Assolutamente.
1: Che sono delle stelle. Ha scritto là.
2: Per Aspera?
1: Però, per l'opera delle viti.
2: No, per Aspera ad Astra.
1: Quella era per l'opera delle viti.
2: Vai.
1: E poi la cronaca drammatica, a bimba travolta dalla moto, muore a 4 anni. Alla regione Lecce dei Marsi, la piccola è stata investita sotto gli occhi del padre, non ha potuto fare nulla. A Pescara, coltellate al ponte di ferro, al ponte, l'aggressore già condannato. Benzina, c'è la caccia di scondi, ma tanti superi 2 ore al litro. Nel Teramano, su 136 distributori, 87 sono sopra la soglia. Il talento e l'energia di Geolier contaminano la perdonanza. Vedi tu, la gente a Geolier. Poi c'è chi chiede risarcimento, autovelox sulla statale 81 dopo un spot cercato per il Perù. A basso attraversamenti rialzati, un rischio per i disabili. Come ne fanno sul lungomare?
2: Come i dossi sul lungomare.
1: Che fa le ambulanze sul
2: lungomare? Quello del paziente là dentro, dove l'hai cucciato contro il soffitto? Lanciano, il cinema Mazzini riapre il ritorno dopo 10 anni. E il soppalco, ma il tempo, 150 auto KO, sono 43 le istanze per i risarcimenti. Pescara, abbandono dei rifiuti da settembre, via le fototrappole. Serie C, Delfino, comincia adesso il ballo degli attaccanti.
1: Eh sì, perché Di Nardo è andato via, secondo me si poteva fare anche in contemporanea, no?
2: Beh, i soldi. Beh. Benzina, è partita la caccia agli sconti, slalom tra i rincari nel Teramano. su 136 distributori, 87 hanno il prezzo superiore a 2 euro. In provincia dell'Aquila sono 81 distributori su 132 censiti. I dati del turismo e boom di presenze, la regione supera la media nazionale.
1: Sì, sì.
2: Coltellate al ponte di ferro, ma sarà sotto al ponte di ferro. L'aggressore è già condannato per una rapina alla Tiburtina. Spuntano lame anche in centro, giovane arrestato a piazza Santa Caterina, noi residenti contro i balordi.
1: Tu sai uno.
2: Io sono un balordo.
1: Sì. Perché ce l'hai con i pini.
2: Sì, da settembre le fototrappole contro chi ha
1: gli esperti chiamate voi a palazzo, chiamate Galbani che ve lo dico.
2: Ma no, ma si vuole, ma non è questione che sono esperto.
1: Cioè hanno detto basta pini, io me lo ricordo, basta pini che hanno combinato un sacco di guai.
2: Ma piantare i pini. Ma pure a Via Rossina non ripiantarono i pini quando sono stati, quando facevi i lavori. Eppure sono pure seccati.
1: Allerta Cocciniglia però.
2: Le tartarughe ninja per 4200 pini, a breve le cure. A breve.
1: Ah, quindi posso. Ma come bisogna.
2: Smore.
1: Ho capito, ma bisogna intervenire.
2: Se smore, evitiamo di ripiantarli i pini. Birre, musica e solidarietà, torna Fermenti d'Abruzzo.
1: All'Aquila, c'è il macchi di traffico di droghe, 22
2: finiscono a processo. L'operazione antimafia end-to-end riguarda il traffico di stupefacenti dalla capitale verso le principali piazze di spaccio della costa adriatica. Musicista arrestato per lesioni e maltrattamenti ai domiciliari, questo si chiama all'Aquila. Poi donazione organi 5 in 2 mesi e 9 trapianti al San Salvatore, bravi. Bimba travolta dalla moto Amina muore a soli 4 anni, poi ondata di malori nella Marsica, acqua sotto esame e test negativi. Il Morrone resiste al vento forte, spento il nuovo fronte dei roghi.
1: Che cosa che?
2: Nonna Ada, addio a 104 anni, la città piange la sua centenaria.
1: Che dovete fare?
2: Deve entrare dalla mono?
4: Tu. Come te la porto l'acqua?
2: Con i sicchi?
1: Non arrabbiare.
2: Autovelox sulla statale.
1: No, perché io pensavo a picchio, pensavo, no, poi. Sai perché io pensavo a picchio, non a posto, ma questi piedi.
2: Autovelox sulla statale 81, il caso è finito in procura. Rissa in centro, chiesti più controlli e un censimento delle case irregolari. Il parco di Via Smirne torna a vivere, in corso i lavori sul verde urbano. Siamo a Lanciano, attraversamenti rialzati, ogni giorno disabili a rischio.
1: Che buono quello?
2: Chi è? Grandine, 150 auto KO, dipendenti rimasti a piedi, danni per quasi 1 milione. Cocciniglia, nuovi trattamenti su 322 pini, poi Roseto premia i turisti, oltre 120 segnalazioni, domani la cerimonia. Cantiere in via Roma.
1: Questa è la notizia pare di vecchio, quando è stata la grandinata?
2: La grandinata è da 3 settimane.
1: Beh, no, di più.
2: Non lo so, ma.
1: E perché mo?
2: Non lo so. Cantiere in via Roma, partiti i lavori per il rifacimento dei marciapiedi e la messa in sicurezza della ciclovia.
1: Comunicato.
2: Vabbè.
1: Ma nemmeno metto una cosa, perché mettete lo setto di politica?
2: No. Pescara, il ballo degli attaccanti, fari puntati sul bomber da consegnare a Mr. Boucher.
1: Andiamo a vedere, Barbara?
2: Teramo, il capitano carica. Pietro Antonio, sappiamo quale traguardo dobbiamo raggiungere e conosciamo dall'inizio il motivo per cui dobbiamo lavorare. Sodo, domenica il diavolo riparte dal derby in coppa al Colnotaresco. Abbiamo svolto un precampionato importante e fruttuoso. E l'Aquila da oggi fa un triangolare a Preturo. Entusiasmo a Giulianova, ecco pure Nathan Cisci.
1: L'hanno preso 2 giorni fa.
2: Non so, l'ha detto l'ottimo Piric sul parco.
1: No, l'ho letto io, l'ho detto io.
2: Prima letto Piric, dire il trapuro.
1: Mentre io scrivevo.
2: Vabbè.
1: Io stavo avanti.
2: Messa prima pagina nazionale, gasolio alle stelle, nuovi mini sconti, il diesel in autostrada sfonda quota 3 euro, provvedimento per evitare il salasso del controesito. La capitale adesso può sognare, dopo la prima giornata in verbo presto, per quanto riguarda il calcio. Il capo della CIA vola a Mosca e Putin respinge il piano di pace. Sanzioni all'Iran, Cina contro Trump, Rai per Ranucci in carico in un'altra testata.
1: Basta,
2: Avezzano, bimba di 4 anni, investita e uccisa da una moto. poi sul suo palco, addio a Dolly Parton, regina del country e della generosità.
1: Andiamo alla pagina degli auguri.
2: Andiamo alla pagina, non facciamo stacchi niente?
1: Andiamo alla pagina, oggi non possiamo permetterci.
2: Allora, andiamo alla pagina degli auguri.
1: Ricordiamo che sta partita il giorno a Primavera Pescara alle 16 al Fadini. Alle 16 al Fadini, il giorno a Pescara. Avete fatto niente per quello Ranesco?
2: Fatto niente, no, non fatto niente.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Vai!
1: Buongiorno, la chiesa ricorda un saluto con Alessandro. Ti do tanti auguri a Alessandro Ippoliti, facciamo?
2: Sì, come no, tanti auguri.
1: Vabbè. Dopo essere stato comandante di Centura, comandava la Centuria.
2: Di una regione.
1: Dislocato in Oriente, ritorna in Occidente. E dove dobbiamo correre? Per essere impiegato nella caccia ai cristiani. Bene. Essendo rifiutato di seguire l'ordine, lui e i suoi uomini vengono decimati. E lui riesce a salvarsi. Però guarda, c'è qualcosa che mi ricordo. Scappa a Milano, ma riconosciuto, viene incarcerato. Però con l'aiuto di San Fedele evade.
2: Capito?
1: Cioè, il santo faceva evadere.
2: Bello, bello.
1: E arriva a Bergamo, dove protetto dal principe Crotaceo, inizia a predicare e a convertire molti cittadini, tra cui i martiri Fermo e Rustico. Catturato ancora.
2: Benzo va rifatto su, cioè voglio dire, tutti ti hanno catturato, sei evaso, vai a fare proseliti.
1: Catturato ancora, e viene decapitato il 26 agosto del 303. Sul luogo del martirio viene eretta la chiesa di Sant'Alessandro in colonna ed è patrono di Bergamo. Ovviamente questo è un santo vero, però un po' più di prudenza.
2: E facciamo invece tanti auguri di buon compleanno a Cristina Bellagamba, a Caterina Benassi, auguri Caterina, Luigi Ragni, Andrea Perozzi, Monica
1: Andrea Carlo.
2: Monica Tentarelli, auguri e basta, questi sono. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri
1: telefonate.
2: Da Radio G basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66, in attesa che torni Piccola Città, che presto torni domenica uscirà di nuovo.
1: Dopo bene, una pausa estiva.
2: Bene.
1: Bene, siete contenti di tutto ciò?
2: Contenti e felici. Allora, che dobbiamo fare?
1: Piccole, con tante notizie, siete contenti di tutto ciò? Ecco. Il problema non si pone.
2: Prego, dottore. Direttore.
1: Pronto? Oggi è compleanno anche di Mauro Samuele.
2: Tanti auguri a Mauro Samuele.
1: Mauro Samuele, perché non stai tollerando? Ma anche gli auguri nazionali stai, eh? Noi ne abbiamo presi da Piccola Città, ma da quelli
2: ma perché
1: che...
2: io non ce l'ho amico su Facebook?
1: Non ce l'hai mai, ma devi mettere mai amico Mauro Samuele e anche Ivano De Eugenio, in due ci siamo dimenticati.
2: Tanti auguri.
1: Che peccato, abbiamo rimediato però, ma eppure ci stava scritto. Ma stamattina andiamo di corsa perché devo fare i lavori. Grazie, tanti auguri dalla mamma Ernesta. Ma siete nati nello stesso periodo? Ho capito, ma poi ho rimediato. Auguri. La torta, ti facciamo la torta, altro che dimenticare.
2: Ti scusate, ma la torta voi.
1: Scusa. Ciao, ci vediamo. No, perché si può pensare che io non mi sono dimenticato perché ha promesso una torta. Una torta non piace. Cornetto e cappuccino.
2: Sì.
1: Dai, vuoi sapere il percorso che fa?
2: Ecco la malacco di oggi di corsa, andrà in forma ridotta per tutti i motivi che ci sono. Buongiorno, oggi.
1: Qual è il percorso?
7: Il percorso sarà a terra, entra là dentro, poi ci sarà una linea aerea che si farà.
1: Perché non fate tutto a terra?
2: No,
7: e abbiamo sfasciato tutte le
2: No, guarda come hai detto tu, va bene.
7: No, a me come mi hanno detto.
2: Sì. Ma tremendo, sfisciamo qua.
7: No, ma io

0: produttrice e anche un'attrice. Poi ascolteremo 9 to 5. E la giornata internazionale del cane.
1: Come fa 5 per 9?
0: Da 9 a 5. Giornata internazionale del cane. La giornata è stata istituita nel 2004 dall'attivista statunitense Colin Page, che scelse il 26 agosto perché in quella data la sua famiglia adottò il suo primo cane.
1: Vabbè. Mosso,
0: eh? Penso di sì. Quando è? 2004.
1: Beh,
0: 22 anni, oddio, no, è difficile, è tantissimo.
1: Poi sono quelli grandi, vero che
0: sì.
1: Auguri allora.
0: Al Malacco nel dettaglio, alle 7:27 temperature di 25,3 gradi, umidità 74%, clima caldo, il vento a 7 orari. La massima sarà di 29 gradi. L'area di oggi ha un indice di 22, molto migliorata rispetto a ieri, è considerata buona. Il sole è sorto alle 6:21, tramonto 19:51 e culmina alle 13:06, la durata del giorno è 13 ore e 30 minuti. Allora, la luna sorge alle 19:08 e tramonta alle 5:23 di domani, è piena ed divisibile al 91%. Nati oggi, 23 agosto 1901, famosissimo Tullio Campagnolo, ciclista e inventore italiano.
1: Campagnolo, bello quello.
0: No, non è quello, per cortesia. Già l'abbiamo sentito la sera. 26 agosto 1906, 120 anni fa. Albert Sabin, virologo, ideatore del vaccino, bravo Sabin, antipolio orale.
1: Oh, ti cominci a dire bravo a tutte quelle che fa la
0: medicina. No, dici bravo è ignorante l'ignorante, come ho ormai deciso che è così la mia crociata. Faccio quello che mi pare. 26 agosto 1946, 80 anni fa. Valerie Simpson, cantante del duo Ashford and Simpson, poi ascolteremo Solid. Fatti nella storia, 26 agosto 1071, 955 anni fa, a Manzikert Alp Arlan rompe lo schieramento imperiale, travolge le ali bizantine e chiude la manovra a Tenaglia. Romano IV, Diogene, resta isolato, cade prigioniero. L'esercito si disgrega, la notoria parte apre la porta ai turchi selgiuchidi, crolla il controllo militare bizantino sull'altopiano. 130 anni fa, il 26 agosto, a Istanbul, gli insurrezionisti armeni entrano armati alla banca ottomana, prendono ostaggi e bloccano i piani superiori. La città si irrigidisce, cresce la tensione, le potenze europee intervengono nella trattativa. Dopo ore negoziati, gli assalitori ottengono un salvacondotto e lasciano l'edificio scortati verso l'esilio. L'episodio rivela la fragilità dell'impero e porta la questione armena nel cuore della capitale. 26 agosto 2006, David Gilmour si esibisce con la sua band solista, non con i Pink Floyd, insieme alla Polish Baltic Philharmonic Orchestra. Concerto monumentale nel cantiere navale davanti a 50.000 persone. Scaletta che intreccia On an Island a brani storici del repertorio Floyd, con Richard Wright alle tastiere e Phil Manzanera alla chitarra. L'evento diventa uno dei momenti più alti della carriera solista di Gilmour, registrato e pubblicato come live in Gansk. Da quel concerto abbiamo estratto il brano Shine Your Casey Diamond, meraviglioso, che però dura 12 minuti, quindi dopo.
1: Con calma, quello potete ascoltare.
0: Va benissimo.
1: Tutto.
0: 26 agosto 2021, due esplosioni di bombe compiute da attentatori suicidi all'aeroporto di Kabul in Afghanistan uccidono almeno 60 civili e 13 soldati statunitensi, mentre sono in corso sforzi internazionali per evacuare i cittadini del paese. Frasi famose, queste sono i Sabin.
1: Allora io,
0: vai.
1: La scelta non è un atto di fede, è un atto di responsabilità.
0: Ecco,
1: un vaccino è una promessa mantenuta alla comunità, è vero? La ricerca non finisce mai, finisce solo l'urgenza di chi non la sostiene.
0: E va sostenuto.
1: Frasi di
0: Albert Bruce Sabin, nato a Abraham Saperstein, nato il 26 agosto del 1906 a Białystok. È morto il 3 marzo 1993 a Washington. È stato un medico e virologo polacco naturalizzato statunitense, famoso per aver sviluppato il più diffuso vaccino contro la poliomielite.
1: Molto bene, molto bravo.
0: Ottimo. Allora, salutiamo a questo punto. Ci ricordiamo che siamo andati avanti, siamo andati in onda in forma. No, in forma ridotta perché i rumori di fondo quasi sprecano.
1: Però ci
0: serviva. Buongiorno a Antonella Leonio, a Luigi Anni, a Silvana Gianvittorio, a Rita Ranalli, ad Andrea Serafini, a Max Rastelli, a Loredana Ciaffoni, a Gaetano Palini, buon lavoro,
1: buon lavoro.
0: A Alfredo Federico, Sandro Vagnoni, Betty Alm, Lucia Umi, l'avvocato.
1: Andrea dice delle cose che tu non
0: Andrea
1: leggi.
0: Andrea parla male per la statale 80. Poi di Trabocchi hanno traboccato perché buttate i trabocchi.
1: Qui è in linea con noi.
0: E poi dice la bimba investita, era una moto anche non omologata, quindi non poteva neanche circolare. Buongiorno all'avvocato Umila, a Rossella Mattiucci, a Chiodi Luigi Danna e ad Anna Maria Ruggeri. Bene, ci salutiamo con gli amici su Facebook, noi ci rivediamo domattina. No.

0: solita ora, solito senza rumore però, eh.
1: E adesso in radio andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo
0: di Tullio Campagnolo.
1: Partiamo con Dolly Parton, 9 to 5.

L'estate del 78 fu un'esplosione di ritmi irresistibili. Dalle discoteche alle spiagge italiane c'erano canzoni che suonavano senza sosta in ogni radio, in ogni festa. Furono melodie che segnarono un'intera epoca e che oggi, decenni dopo, continuano a farci rivivere quei giorni di sole, allegria e gioventù. Ricordi qual era la tua preferita? Accompagnami a scoprire le 10 canzoni che definirono l'estate del 78. Numero 10. Follow Me, Amanda Lear.

L'estate del 78 aveva un'aria misteriosa ed esotica, e gran parte di quell'atmosfera arrivava dalla voce grave e seducente di Amanda Lear. Follow Me era pura magia da discoteca, un invito sussurrato tra sintetizzatori e ritmi ipnotici che ti trasportavano in un'altra dimensione. Amanda Lear, musa di Salvador Dalí e figura enigmatica della cultura pop europea, aveva trovato nella musica il suo modo di affascinare il mondo. Prodotta da Anthony Mon, Follow Me combinava l'eleganza della disco europea con tocchi orientali che la rendevano unica e diversa da tutto ciò che suonava in quel momento. La canzone fu un successo clamoroso in Italia e in gran parte d'Europa, arrivando ai primi posti delle classifiche e trasformando Amanda in un'icona della notte e del glamour. La sua presenza scenica, metà Marlene Dietrich, metà dea della disco, affascinava tanto quanto la sua musica. Quella voce profonda che cantava follow me, divenne il mantra perfetto per le notti d'estate del 78, quando la disco music regnava e Amanda Lear era la sua regina indiscussa. Numero 9. Ti avrò, Adriano Celentano.

0: Mentre le discoteche vibravano con ritmi internazionali, l'Italia aveva il suo re indiscusso dello spettacolo, Adriano Celentano. Nell'estate del 78, Ti avrò divenne uno dei grandi successi che confermavano, ancora una volta, che il molleggiato sapeva esattamente come conquistare il pubblico italiano.
1: Chiudiamo qui il telegiornale, poi potete ascoltare queste canzoni tra poco, eh? Grazie, ciao, il bello ridotto oggi, scusate ma è così.
2: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura. Osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Signor Zero, io sarei il suo passato. Non abbia paura. Facciamo due passi indietro. Vuole? Tanto per rinfrescarci la memoria. Mi creda, ogni tanto tornare là serve. Coraggio, mi segua. Dolcemente. Intensamente.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: cui osservare il mondo.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni, e su 90.7 a Teramo e provincia.

davvero. Oggi che ci sei solo tu, in un attimo senza respiro, vorrei darti di più. Stringimi forte amore, perché stanotte ho bisogno di te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: Flashback, la storia della musica pop.

flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati. Let me be your hero. What you do?

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

sembra di volare. Che bello guannatero e tu sei qua. Sta vita non c'è più, il mondo è un po' più in là. Se senti un botto non ti preoccupare, so io che ho preso in pieno e in faccia al cielo.

ci sta al mare per nuotare e per pescare, con le spiagge tutte bianche, gli ombrelloni stesi al sole. In Italia si sta bene, in Italia ci sta il sole per asciugarsi quando piove, con la frutta di stagione, con le pesche e le albicocche da mangiare quando hai fame.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

possibile e non essere il migliore. Non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile e amare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.